0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Il fiume va, guardo più in là. Un'automobile corre e lascia dietro sé, nel fumo grigio e me, in questo verde mondo indifferente, perché da troppo tempo ormai

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche,

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio. Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: www.radiomugello.it.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello. Estate in musica.

0: questa non è poi la fine del mondo.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Sono le 5:34.
6: Un'allegra domenica da Radio Mugello.

0: finance, trust fund, 6'5", blue eyes.
1: State con noi, state con Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: Questo disco è stato richiesto a
2: 334-7988-000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda. E fa...

0: Sono le 6 e 32 minuti. Buongiorno, buongiorno da
1: Radio Mugello. Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Ehi, ehi, ehi, ehi, sa. Ehi. Non mi sento tanto bene, bro.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Sana.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

succede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Domenica 20 settembre alle 9.45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10.30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11.30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 alla Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14.30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16.30 e premiazioni alle 17.15. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede domenica 20 settembre alle 9.15 il ritrovo presso il parcheggio e il casone, alle 9.30 l'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9.45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10.40 corteo per il parco della rimembranza. Alle 11 la santa messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12.30 presso la casa del villeggiante il rancio alpino aperto a tutti. Domenica 20 settembre a Bivigliano si svolgerà la 45esima edizione della Sagra della Schiacciata. Il programma prevede dalle 10 alle 19 il mercatino dell'artigianato e gli stand gastronomici con prodotti a base di schiacciata semplici o farcite e dolci lungo via Roma e piazza Castelli. Alle 9.30 il trekking alla scoperta di Monte Senario e dei segreti dei suoi boschi. Per informazioni e prenotazioni la mail è proloco.vaglia.mugello@gmail.com. Alle 11 presso la società sportiva Bivigliano in piazza Castelli il buon pane quotidiano, conoscere i grani, scegliere le farine, curare i lieviti. Incontro con Francesco Conti del Forno Conti a cura di Slow Food Mugello. Dalle 15 presso lo stand Proloco in piazza Castelli trucca bimbi con Viola. Alle 16 in piazza Castelli il pop e il rock a 360 gradi. Musica dal vivo con i Supra Hertz. Alle 17.30 in piazza Castelli Drum Circle, cerchio di percussioni per bambini e ragazzi con Giorgia Ciannamea. Domenica 20 settembre alle 15.30 presso il Mulino a Casole Vicchio l'orchestra Camerata De Bardi sarà impegnata nella serata intitolata Mulino in Festa. L'orchestra sinfonica della Scuola di Musica Camerata De Bardi eseguirà molti classici della letteratura sinfonica. Ingresso libero e gratuito. Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica inoltre è allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale fiera di settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della fiera di settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Salò.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Prink,

0: Potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18:30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
1: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7:29 minuti.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377-1698-063.
4: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: www.radiomugello.it.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a...
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiane e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
16: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Sono matta io.
1: Sono le 8:02.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cede sia attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 844. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
4: Buongiorno da Radio Mugello.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello c'è!
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Radio Mugello.
3: Alluvione,

0: inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello,
8: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79

visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Tanti appuntamenti per l'82esimo anniversario della liberazione di Borgo San Lorenzo. Domenica 20 settembre alle 9:45 nella Pieve di San Lorenzo la Santa Messa in suffragio dei caduti. Alle 10:30 le celebrazioni ufficiali nel Palazzo Comunale. Interverranno le autorità locali, la presidentessa della sezione locale Ampi Paola Poggini e la presidente provinciale di Ampi Firenze Vania Bagni. Alle 11:30 per le vie del paese corteo e deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Alle 13 al Foro Boario il pranzo della liberazione promosso da Ampi. Alle 14:30 al Foro Boario la partenza dell'81esima edizione della Coppa della Liberazione, gara nazionale per allievi. Arrivo alle 16:30 e premiazioni alle 17:15. Anniversario della liberazione e celebrazioni in onore della prima divisione inglese, il raduno annuale degli alpini a Palazzuolo sul Senio. Il programma prevede domenica 20 settembre alle 9:15 il ritrovo presso il parcheggio e la Casone, alle 9:30 all'inizio della cerimonia dell'anniversario della liberazione presso la stele commemorativa dell'ottava divisione indiana alla presenza di una delegazione Sikh. Alle 9:45 corteo fino al monumento del Telamone, opera unica del maestro Luigi Mattei, presso il quale alle 10 ci sarà la cerimonia ufficiale in onore della prima divisione inglese. Alle 10:40 corteo per il Parco della Rimembranza. Alle 11 la Santa Messa per i caduti di tutte le guerre. Alle 12:30 presso la Casa del Villeggiante il rancio alpino aperto a tutti. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna Barberino di Mugello a per il libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al castello di Cafaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno domenica 20 alle 18:30 Simone Fagioli con Le Sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con La Guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli Artigli delle Farfalle alle 18:30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21. Con il Palazzo dei Vicari, Museo dei Ferri Taglienti e il Mugot, il Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina aderisce domenica 20 settembre alla nona giornata nazionale dei piccoli musei, che si intitola Memorabilia, piccoli musei, grandi meraviglie, a testimoniare che i piccoli musei rappresentano il cuore pulsante e la memoria storica delle nostre comunità, luoghi di incontro, storie e tradizioni da valorizzare. Per l'occasione i visitatori potranno usufruire dell'ingresso ridotto e riceveranno un piccolo dono di benvenuto. Fine settimana in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve. Nel girone B dell'Eccellenza domenica alle 15 si gioca la seconda giornata. L'Audax Rufina gioca in casa contro l'Antella 99. Nel girone A della promozione alle 15:30 per la seconda giornata si giocano Fortis Juventus Aglianese sul campo di Ronta e Luco Intercomunale Monsummano. Nel girone C della promozione, sempre alle 15:30, la seconda giornata vede l'Alleanza Giovanile di Comano sul campo della Sinalunghese. Gli altri campionati iniziano invece con la prima giornata, sempre alle 15:30. Nel girone C della prima categoria si gioca il derby Barberino-Gallianese. Poi sono in programma Saginale Fiesole, Daytona San Piero a Sieve a Campi Bisenzio e Sporting Arno San Godenzo a Badia Settimo. Nel girone D della seconda categoria il Londa debutta sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria per la prima giornata in programma il derby tra Scarperia e Firenzuola. Il Reconquista gioca in casa contro il Sesto Calcio, il Baglia in casa contro la Laurenziana. È iniziato anche il campionato di terza categoria. Nel girone B per la prima giornata sabato la Rontese ha vinto per 2-1 in casa il derby mugellano contro il Cavallina, mentre i Lions Fortis e Juventus a Vaglia hanno battuto per 4-1 il Tosi. Il programma sarà chiuso domenica alle 15:30 dalla partita tra Vicchio Sandro Vignini e la Massa di Figline Valdarno.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità?
4: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Una allegra domenica da Radio Mugello.

Pronto, pronto. Pronto. Si sente? Si sente? Si sente? Pronto. Pronto.

Pronto, pronto, pronto, pronto. Questo si sente, è il 3 attaccato sul 5. Sul 5, eccolo qui, via, attaccato. Bene, bene, bene, bene.

Pronto, pronto, pronto, pronto. Si sente? Benissimo, mi sembra. No. Bene. Non si sente nulla in cuffia. Pronto, pronto, dico.

0: giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Va ora in onda Calcio Diretto. La trasmissione sportiva della domenica su Radio Mugello, con collegamenti da tutti i campi di calcio del Mugello e la Val di Sieve.
6: In collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino, ti aspettiamo in filiale.
0: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
8: E buon pomeriggio, quindi inizia la nostra trasmissione in questa domenica 20 settembre di Calcio Diretto. Inizia alle ore 15 con la prima partita in programma, quella di Rufina per il campionato di eccellenza. Poi andremo in prima, seconda, in promozione prima e seconda categoria, poi in campo anche la terza, ma le altre partite inizieranno alle 15.30. E dunque andiamo a sentire subito Marco Gianassi dal campo di Rufina per Audax Rufina. Antella 99 se riusciamo a sentirlo. Vai pure Marco. Infatti non si sente come era ampiamente previsto. Allora, questo non va e quindi direi ci dobbiamo subito fermare perché ovviamente non sentiamo Marco Gianassi. Allora, vediamo un po' se riusciamo a sentirlo. Vai pure Marco. No, direi lo stesso problema della scorsa settimana. Andiamo a risentire. Eccoci Marco, vai pure.
9: Sì, eccoci, sono vivo oggi, quindi non ho l'auricolare, non so se ci sarà un perfetto ritorno. Comunque siamo collegati con il comunale Ottavio Bresci di Ruffino, dove da qui a qualche istante inizierà la gara tra l'Audax Rufina e la formazione dell'Antella. Siamo per la seconda giornata di questo campionato di eccellenza Girone B, proprio in questo istante inizia la gara e quindi diamo il tabellino. La gara diretta tra Manuel Campelli della sezione di Lodi, arrivato tra Leonardo Evangelisti di Arezzo e Gabriele Storri, anch'esso della sezione di Arezzo, come assistenti. La formazione della Rufina si presenta questa seconda giornata dell'eccellenza toscana Girone B. Dopo siamo alla prima partita casalinga, nella prima occasione domenica scorsa c'è stata la sconfitta sul campo del Monte Spertoli per 2-1, la sconfitta tra l'altro maturata in rimonta dopo il gol al quarto d'ora di Fantetti, poi nel quarto d'ora finale del primo tempo una doppietta di Lotti ha dato 3 punti alla formazione del Monte Spertoli. Contro la formazione dell'Audax c'è l'Antella, squadra accreditata di un ottimo organico che dovrebbe essere l'anno buono per il passaggio di categoria, ma insomma ancora è troppo presto per valutare. Città di fatti che l'Antella quest'anno veramente non si sono risparmiati, hanno fatto una squadra di primo ordine con giocatori sicuramente di classe di livello superiore, non ultimo l'attaccante Pintautica di Molindosiano, prelevato dal Prato per dare maggior peso al reparto offensivo. Ma andiamo con il tabellino. La formazione della Rufina si presenta con Moretti, Daniele Innocenti, Arnesoli, Grassini, Mazzolli, Pantecchi, Capanni, Fioravanti, Ceramelli, Ricci e Zoppi. In panchina insieme a mister Alessandro Francini, Lombardi, Sequi, Piccini, Paperini, poi c'è il numero 17, Duccio degli Innocenti, Travaglini, Caprio, Falcini e Viganò. La formazione invece dell'Antella si presenta con Carcani, Bassani, Trosani, Bellini, Barrani, Fiaschi, Cela, Chiaramonti, Giuliano, Nopperi e Pinsauti, insieme a mister Simone Tessoldi. In panchina per gli ospiti ci sono Talenti, Lunghi, Chechi, Staccardi, Virdis, Tognarelli, Petrioli, Papalini e Calamari. La gara è iniziata, dicevo, da minuto e mezzo circa, 0-0. L'Antella all'andata nella prima giornata di campionato, domenica scorsa, ha pareggiato sul campo Azzani di Graschia, nuova sede per la formazione dell'Antella, dove giocherà tutto il campionato. Ha pareggiato per 1-1 con il Tigine, gol tutti all'inizio del primo tempo, il vantaggio di Mastai e poi il pareggio di Mori per il Tiglino, tutto questo nei primi 10 minuti di gara. Per il momento non ho altro da aggiungere, se non dire che la giornata è bella anche qua in Val di Sieve, la temperatura è decisamente calda per essere il 20 di settembre. Attenzione, c'è un lancio per Ceramelli, ma Carcani, il portiere dell'Antella, fa buona presa e quindi anticipa l'intervento del centravanti di casa. Ancora Antella

0: Un attimo il debole sulla quale Moretti fa una triste. Bene, quando siamo al terzo minuto di questo primo tempo al Brescia di Rubina, per il momento è tutto, quindi linea che di nuovo torna allo studio di Via Fiorentina. Autoslo fino a zero, Antella zero, linea 3 Fabrizio.
1: Bene, allora intanto rientriamo in studio prima di ricollegarci con il campo di Rufina e andiamo a sentire al momento, quindi vediamo gli altri campi collegati. Oltre alle 15 con la partita di eccellenza Audax Rufina Antella 99, abbiamo in promozione, anzi andiamo in ordine di campi, abbiamo per la prima categoria alle 15:30 il derby tra Barberino e Gallianese, poi per la seconda categoria un altro derby, Scarperia Firenzuola, poi avremo dal campo di Ronta la partita di promozione Fortese Juventus Aglianese e anche da Grezzano la partita sempre di promozione tra Luco e Intercomunale Monsummano. Facciamo il quadro detto della Rufina in eccellenza e in promozione Fortis e Luco in casa nel girone A, mentre nel girone C l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in trasferta sul campo della Sinalunghese. Per quanto riguarda il girone C della prima categoria, oltre a Barberino Gallianese, abbiamo Sagginale Fiesole in Mugello, poi credo avremo anche le interviste di questa partita al termine, poi due trasferte, il San Piero a Sieve a Campi Bisenzio sul campo del Daytona e il San Gaudenzio a Badia Settimo sul campo dello Sporting Arno. Nel girone D della seconda categoria il Londa va a giocare in trasferta sul campo del Bagno a Ripoli, mentre nel girone F della seconda categoria, oltre al derby tra Scarperia e Firenzuola, avremo Reconquista, Sesto Calcio e Vaglia Laurenziana, quindi altre due partite in Mugello. Per quanto riguarda il girone B della terza categoria, abbiamo e per quanto riguarda appunto le squadre mugellane, solo una partita oggi alle 15:30 tra Vicchio Sandro Vignini e La Massa, mentre per quanto riguarda le altre, sono scese in campo ieri il derby a Ronta, visto la vittoria della Rontese 2-1 contro il Cavallina, mentre a Vaglia i Lions Fortis e Juventus hanno battuto 4-1 il Tosi. Ricordiamo anche altri risultati di ieri con la vittoria, anzi di venerdì sera con la vittoria delle Sieci 2-1 sul campo del Pian di San Bartolo. Per quanto riguarda invece sempre il girone B della terza categoria, magari andiamo a recuperare qualche risultato: il Cobra Kai ieri pomeriggio ha battuto 2-1 il Veltro dal Giglio. Tutte le altre partite si giocano oggi a Vicchio alle 15:30, alle 15:30 anche Caldine San Salvi Sancat e Santa Brigida Carbonile, alle 17 invece in posticipo la partita tra Quinto e Sales. E ricordiamo anche nel girone M della seconda categoria di Ravenna la Marradese in trasferta sul campo del Bubano Mordano. Qui è la seconda giornata del campionato. Direi torniamo a Rufina da Marco Gianassi. Intanto cominciamo a collegarci anche con gli altri campi.
0: Bene, Fabrizio?
1: Non molto, c'è un rumore di fondo che
0: Non
1: c'è
0: c'è un rumore di fondo perché sto andando con viva voce, perché l'auricolare non mi funziona. Ora proverò a cambiarlo alla fine del primo
1: Sì,
0: tempo, saremo
1: ora non
0: vedere.
1: so se dipende da questo, capitava anche questa mattina, quindi anche
0: Quindi non
1: durante
0: dipende da me. Ora sto con viva
1: probabilmente no,
0: voce.
1: vediamo intanto, vai pure.
0: Allora, intanto siamo giunti all'ottavo minuto di questo primo tempo dal Brescia di Rufina, è 0-0 tra l'Audax e l'Antella, dicevo. È 0-0 con l'unico affondo che è maturato al secondo minuto, l'abbiamo seguito in diretta ancora. Attenzione ancora a Pinsauti che opera da trequartista, allarga sulla destra, pronto il cross e attenzione, e c'è il tiro del numero 22, Chiaramonti, un altro attaccante molto temuto che quasi dalla linea di fondo prova a rimandare verso il settore di destra. La palla di fatto danza davanti alla linea di porta, ma poi nessuno riesce nella deviazione vincente e quindi si rimane sullo 0-0. Palla toccata chiaramente da un giocatore ospite, sarà la formazione della Rufina a rimetterla in gioco e lo farà nuovamente, però in posizione più spostata verso il centrocampo, perché ancora una volta il difensore Fiaschi ha toccato la palla mettendola in fallo laterale. Dicevamo di un'Antella grandi firme per provare finalmente a vincere questo campionato di eccellenza, ma insomma in questo girone B ce ne sono altre due, tre di squadre accreditate per fare molto bene, la San Giovannese, ma lo stesso Sansovino che la Rufina ha affrontato in Coppa Italia 1-1 alle Fonti e 3-1 per gli ospiti qui sul campo Bresci, con conseguente passaggio del turno della formazione Arancio Blé di Monte San Savino, e poi appunto dicevamo attenzione ancora all'Antella che cerca di stringere nella propria metà campo la formazione della Rufina. Frosali prova a crossare dalla sinistra, ci prova ancora una volta, ma è controllato da un giocatore, si tratta di degli Innocenti che allontana il pericolo, e poi Capitan Fioravanti, supportato anche dal numero 10 Ricci, cerca di farsi avanti, ma ancora l'Antella a riguadagnare palla, ma lo fa in maniera fallosa con un proprio giocatore, quindi sarà la Rufina a rimettere in avanti la palla. Riparte dalla metà campo della formazione allenata da Alessandro Francini. Siamo intorno al decimo minuto di questo primo tempo, 0-0, ritmi abbastanza blandi, ma si vede già dall'inizio che quello che sarà il tema principale della gara, cioè l'Antella a provare a forzare sul centrocampo per creare problemi alla difesa della formazione bianconera, e con loro che invece è compatta dietro per poi cercare di ripartire. 0-0 al Bresci di Rufina tra Audax e Antella, e la linea torna allo studio di Borgo.
1: Allora, andiamo a vedere a questo punto il campo di Scarperia per il derby tra Scarperia e Firenzuola con Fabio Scesi. Rivediamo se ci sente. Vai pure Fabio.
2: Sì, ci sono. Mi sentite?
1: Sì, vai pure.
2: Bene, un buon pomeriggio qui dalle cortine di Scarperia, dove una bellissima cornice di sole. Un pomeriggio piuttosto caldo accoglie il derby del gioco fra Firenzuola e Scarperia. Le squadre stanno ancora ultimando il periodo di riscaldamento. Intanto vi do le informazioni. Lo Scarperia scenderà in campo con Notari, Fedi e Dimitrachi, Calzolari, Tommaso, Graziani e Mochi, Santi, Bartolacci, Niccolò, Vannini, Bonanni e Innocenti. Mister Nencini si porta con sé in panchina Calzolari, Matteo, Bartolacci, Filippo, Calzolari, Matteo, Ciolli, D'Angelo, Demeco, Menetti, Parrini e Stefanelli. Firenzuola, in porta Giuliani, Coi Casini e Fisti, Giovannini, Candy e Comelli, Vettori, Galeotti, Caleca, Nuti e Giorgi. Belli Luca, il mister che sostituisce Torresi squalificato. In panchina si porta Brunetti, Giovannardi, Cifaldi, La Rocca, Monaco, Ndiaye, Ndreka, Sereno e Ruia. L'incontro sarà diretto dal signor Alessandro Di Modugno della sezione di Firenze. Direi per il momento è tutto, la recortina di Scarperia, e vi restituisco la linea.
1: Allora, direi al momento torniamo sul campo di Rufina, perché ad esempio abbiamo sentito che c'è qualche minuto in ritardo a Ronta per Fortis Aglianese, quindi linea a Marco Gianassi.
0: Tredicesimo di questo primo tempo, ancora 0-0 al Bresci di Rufina con Audax e Antella che si stanno, come dire, fronteggiando, ma è l'Antella che cerca di imporre il proprio ritmo alla gara con una pressione costante sulla tre quarti difensiva della formazione rufinese. Ricci prova a innescare Ceramelli, ma l'uscita del portiere Carcani dalla propria area di rigore evita pericoli maggiori. Poi il rilancio del portiere ospite va a finire qua dalle parti della tribuna coperta, quindi ci sarà rimessa in gioco da parte della formazione della Rufina. Lo farà con Arnetoli, tra l'altro un ex della gara, rilancio in avanti per Bomber Ceramelli, attesa una stagione di conferma. Dopo c'è un fallo naturalmente, ma l'arbitro fa proseguire. Il fallo sembrava abbastanza netto al limite dell'area nei confronti del Bomber Alex Ceramelli. Dicevamo, l'arbitro ha lasciato proseguire. Rilancio nuovamente per Ricci, che opera da un altro fallo, questa volta un bruttino, guadagna l'ammonizione il numero 6 Frosali, che subito ha guadagnato il cartellino giallo. Con questo fallo si era visto saltato dal numero 10 Ricci, tra l'altro in una posizione non particolarmente pericolosa, perché Ricci era proprio nei pressi della linea laterale di destra, ma Frosali forse ha un po' esagerato nella pressione fallosa, e quindi ci sarà questa punizione. La palla è collocata a 3 metri circa dalla linea laterale sulla corsia di destra. Vicino c'è anche uno degli nuovi arrivati alla corte di Alessandro Francini, un giocatore che aveva già avuto nella sua precedente esperienza sessionale alla Rondinella, va a dire. Stiamo parlando di Mazzolli, che con il numero 5 è uno dei cursori e dei centrocampisti per la formazione dell'Audas. Punizione, dicevamo, della formazione dell'Audas con Mazzolli. Si allontana anche Ricci, sarà appunto Mazzolli a calciare, palla bassa. Cioè, attenzione, c'è proprio il colpo di tacco Fantechi sulla punizione di Mazzolli. Viene fuori una conclusione che comunque non impensierisce l'attento portiere Carcani della formazione dell'Antella. Tra l'altro il numero 6 Fantechi era stato colui il quale aveva portato in vantaggio giusto domenica scorsa la formazione dell'Audax, lui che era sul campo dei Montespertoli. Poi partita finita, come dicevamo, con una sconfitta, la seconda consecutiva in partite ufficiali dopo il ritorno di Coppa Italia, appunto qui 2 settimane fa contro il Sansovino, partita vinta dagli ospiti per 3-1, seconda sconfitta per ufficiale per la formazione di Alessandro Francini, che ha avuto c'è stato un ricambio notevole nella formazione dell'Audax fino a dopo l'incredibile annata 25-26, culminata con lo spareggio con il Casentino, con il quale si è guadagnata il passaggio all'eccellenza. Spareggio giocato sul campo di Monte San Savino intorno al 10 di maggio, e poi naturalmente la vittoria, anche l'accoppiata con la Coppa Italia, vinta sul campo delle due strade contro la Lampo Meridian, grazie a un gol di Di Vico, che quest'anno non fa più parte della rosa dell'Audax, in quanto è stato acquisito dalla formazione del Pontassieve. Bene, quando siamo giunti esattamente al 16° di questo primo tempo, dal Bresci di Rufina è praticamente tutto 0-0 tra l'Audax Rufina e l'Antella, e la linea di nuovo allo studio centrale.
1: Bene, andiamo a questo punto a Barberino per il derby di prima categoria tra Barberino e Gaglianese con Alessio Barletti.
3: E il più cordiale buon pomeriggio vi giunga dal Spartaco Delvio Banti di Barberino per questa prima giornata del girone C di prima categoria. Io sento uno stranissimo ritorno in cuffia, non so se si può fare qualcosa. Una giornata che inizia come è iniziato lo scorso campionato, visto che anche un anno fa la prima giornata del campionato di prima categoria girone C vide opposte il Barberino e la Gaglianese, all'epoca guidate rispettivamente in quel momento da Coppini per quanto riguarda la Gaglianese e il Barberino da Gianluca Torresi. All'epoca vinse 3-0 la Gaglianese, poi entrambe le squadre hanno ottenuto una tranquilla salvezza nel proprio campionato. Oggi si parte con due squadre rinnovate, in particolare la Gaglianese ha cambiato molto in quest'estate, non ultimo un acquisto arrivato in settimana, quello del esperto difensore Nenzoli. In Coppa la Gaglianese ha battuto 2-1 il Saginale e si giocherà la vittoria dovendo vincere l'ultima gara con il San Piero per passare il turno. discorso diverso, ma anche questa vittoria per il Barberino, che ha vinto a San Godetto, giocherà il 30 contro il Fiesole, e in questo caso dovrà vincere, perché entrambe le squadre sono appaiate con una vittoria, un gol fatto e zero subito, quindi sarà decisivo per il passaggio.
0: Scusami Alessio, intervengo da Ruffina. C'è un calcio di rigore per la formazione ospite dell'Antella, perché al 19esimo, un'azione conseguente a un corner battuto dalla formazione ospite, Cela è andato al cross dal settore di sinistra, Fantechi ha toccato con la mano e l'arbitro, che era le due passi, ha indicato prontamente il dischetto degli 11 metri. Sulla palla c'è Chiaramonti, il numero 22. I numeri dell'Antella sono veramente incredibili, poi magari me ne parlerò. Chiaramonti, di fronte a lui c'è Moretti, esperto portiere, seppur giovane, ma insomma Chiaramonti è un bomber sicuramente di razza. Parte Chiaramonti e c'è il gol, palla all'angolino alto alla sinistra di Moretti, sul quale non poteva fare veramente niente. Quindi c'è il vantaggio dell'Antella qui al Bresci, di Rupina contro l'Audax, e la linea torna nuovamente a Barberino.
3: Bene, riprendo per dare le formazioni, che sono state un po' non si cominciò bene da questo punto di vista. Entrambe le squadre hanno fatto un po' pretattica, quindi è stato un problema anche reperire le formazioni degli 11 in campo. Insomma, se alla prima giornata si comincia così, non è certo il meglio. Comunque siamo riusciti a tenerla, ringraziamo i dirigenti che alla fine ce le hanno date. Il Barberino, padrone di casa, si schiera con Canapa, con Comelli e Mengoni, Neri, Satta e Montenero, Lorenzo Silvestri, Patti, Fioravanti, Murgia e Niccolò Silvestri. Corrado Scintu porta con sé in panchina Naldi, Mata, Bortotti, Nencini, Machiavelli, Nardini, Nuti, Scafigno e Miedico. Dall'altra parte la Gallianese risponde, oggi solo 18 giocatori a disposizione di Ettore Lastrucci, che è uno dei grandi ex, insomma sappiamo come lui e tutto il suo staff, con Giuntini, ex capitano del Barberino, con Colzi, ex portiere del Barberino, siano passati quest'anno in casa gallianese dopo l'esperienza Reconquista. Si schiera con Raveggi, Magnolfi e Cristiani, Bianchi, Becchi e Nencioli, Codra, Reda, Marangio, Alivernini e Maritato. In panchina ci saranno Zanobini, Botti, Cosi, Grigoras, Luordo, Mugnai e Nigro. Dirigerà il signor Tommaso Covino della sezione di Prato, 30 gradi, quindi fa molto caldo a Barberino, ci sarà bisogno sicuramente di cooling break. Ventilazione pressoché apprezzabile, campo in buone condizioni. Vi comunico e vi lascio la linea per le altre presentazioni, semplicemente dicendo che ci sarà un inizio un po' particolare di questa partita, visto che si affrontano le due squadre del comune di Barberino, peraltro entrambe rosso-blu di maglia. Il calcio d'inizio della partita sarà dato da Don Stefano Ulivi, che dopo tanti anni in quel di Barberino lascia la comunità appunto barberinese, e quindi con le due squadre che proprio oggi si trovano di fronte nel suo ultimo giorno in questa nella località mugellana, a lui ha affidato il calcio d'inizio. È tutto per questo primo legamento, nella linea torna allo studio.
1: Benissimo, e allora andiamo a sentire subito il campo di Luco per la partita di promozione tra Luco e Intercomunale Monsumano. Abbiamo Cristian Moroni per le formazioni, vai pure.
4: Buon pomeriggio a tutti qui dal stadio Stefano Bini a Luco di Mugello per la seconda giornata del campionato promozione girone A tra la Polisportiva Luco Grezzano e l'Internazionale Monsumano. Abbiamo un cambio dell'ultimo minuto, infatti l'Internazionale Monsumano entrerà Falzarano al posto di Battorini, schierato come titolare all'inizio, ma subito il cambio, quindi nel primo minuto partirà Falzarano e non Battorini. Per le formazioni abbiamo con il Luco, con il mister Privitera, Becchi, Bini, Chiarello, Arias Arango, Lemmi, Buttiglioli, capitano, il capitano, Becucci, Cirisella, Aiello, Bartolotti e Lazzari. Mentre per l'Internazionale Monsumano, Di Cicco, Chinelli, Marcovina, Fattorini, a posto Falzarano, Bigotti, Almirelli, Notarelli, Ferrucci, Lahai, Pacini, Nanni Pieri. Mentre per quanto riguarda le panchine delle due squadre, per la Polisportiva Luco Soccodato, Ciari, Gianni, Peveri, Gianassi, Raffarelli, Raimondi, Raggi e Ballerini. Mentre per il Monsommano abbiamo Lusa, Fiore, Giusti, Fattorini, Benichida, Chichieri, Doie, Carrara e Ruggero. Per quanto riguarda invece la direzione della partita sarà affidata al signor Claudio Hernan della sezione di Valdarno, mentre gli assistenti saranno Castello Francesco e Buhlab Baededi, entrambi della sezione di Empoli. Tanto fare che nella prima giornata il Lugo ha vinto per 3-1 la sua partita di inizio del campionato, mentre il Monsumano l'ha persa per 3-0. Altre cose da notare che questo è il decennale della prima partecipazione del Lugo in campionato promozione. Difatti questa squadra milita da esattamente 10 anni nel campionato promozione senza mai essere né scesa né promossa. Quindi questo è sicuramente un grande traguardo per la squadra. Le squadre ancora non sono scese in campo, dovrebbe mancare circa 5 minuti al fischio d'inizio. Io ripasso la linea allo studio da Fabrizio.
1: Benissimo, grazie Cristian. E adesso andiamo a sentire l'ultimo campo che ci deve dare le formazioni, ovvero il campo di Ronta per Fortis Juventus Aglianese di promozione. Abbiamo Alessandro Materassi, a te la linea.
5: Sì, il buon pomeriggio arriva da Ronta, dove terranno molto, come hai detto tu, la Fortis Juventus affronterà l'Aglianese nella seconda giornata del campionato di promozione del girone A. Fortis che vuole chiudere una settimana importante con la vittoria all'esordio del campionato, poi il passaggio del turno con la vittoria in Coppa Italia contro il Lucca. Adesso vorrebbe cercare la terza vittoria consecutiva di contro l'Aglianese, che comunque all'esordio anch'essa ha vinto, quindi sarà una partita tutta da vedere. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, o almeno stanno entrando per ora le panchine. Dunque vediamo le formazioni in campo dagli ordini del signor Di Galante della sezione di Pontevera, coadiuvato dagli assistenti di linea Magnini, anch'esso della sezione di Pontevera, e Daveri della sezione di Arezzo. Per quanto riguarda l'Aglianese, mister Giannini manda in campo Nigro, Marseglia e Baschini, Lupetti, Mari e Chiavacci, Danesi, Martini, Dingozzi, Moretti e Berti. In panchina vanno Fantini, Bellini, Fiore, Bartolomei, Asara, Giusti, Pezzotta, Bibai, e Cutini. Per quanto riguarda invece la Fortis di Laga, così come a Dicomano, anche in questo caso la mania o la moda delle maglie e numeri personalizzati, dunque vi darò la formazione per come è messa sulle note e poi magari li metteremo in campo perché non c'è la consueta numerazione dall'1 all'11. Quindi Fortis con Morandi, Pozzi, Galeotti, Ducci, Paoli, Duccio, Gori e Privitera, Cremonini, Barzagli, Bartolini, Campagna e Romanelli. In panchina insieme a mister Morandi vanno Conforti, Rossini,
0: scusami Alessandro, Bonini, sì? Alessandro, scusami, intervengo nuovamente da Ruffina, 27esimo del primo tempo e l'Antella raddoppia, c'è stato un rapido contropiede che ha portato poi Giuliano al tiro, colpisce il Paolo, la palla rimbalza sulla schiena di Moretti e rotola in rete. Quindi Rufina 0, Antella 2, di nuovo linea Ronta.
5: Sì, grazie Marco, vado a concludere semplicemente la panchina della Fortis. Ero rimasto a Bonini, poi Belli, Pieri, Costa, Morelli e Paolo Paoli, che fanno compagnia a Morandi e tutto il suo staff in panchina. Arbitra l'incontro, ripetiamo, il signor Di Galante della sezione di Pontevera. Squadre che si stanno affacciando in campo in questo momento, dunque linea allo studio, ci sentiamo dopo per la cronaca. A te.
1: Bene, allora, sentito il doppio aggiornamento da Rufina, abbiamo due spot pubblicitari e poi rientriamo, cominciamo il giro dei collegamenti ovviamente da Rufina.
6: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Allora, rientriamo in studio e iniziamo il nostro giro dei collegamenti alle 15.30 esatte. Abbiamo quindi come primo campo Audax Rufinatella 99 con Marco Gianassi e poi da Barberino, Barberino Gallianese con Alessio Barletti, da Scarperia, Scarperia Firenzuola con Fabio Cesari, da Ronta, Fortis Juventus Aglianese con Alessandro Materassi e da Grezzano, Luco Intercomunale Monsummano con Cristian Moroni e poi Cristian restituirà la linea allo studio. E andiamo a questo punto sul campo di Rufina.
0: Siamo alla mezz'ora del primo tempo, è ancora in il doppio vantaggio, attenzione, se ne va ancora una volta Giuliano di fronte al portiere, però cerca di allargare verso Chiaramonti e si perde una ghiotta occasione per l'Antella, che appunto poteva anche battere a rete perché era una decina di metri dalla linea di porta, ma il numero 24 Giuliano ha voluto essere prodigo verso Chiaramonti, ha cercato di servirlo sulla destra, ma poi la palla si è persa. Dicevamo Antella in doppio vantaggio qui al Brescia di Rufina, ricordiamo i marcatori, al 19° il rigore concesso per un fallo di mano di Fantecchi su cross di Cela e trasformato da Chiaramonti, e poi al 27° bella l'incursione di Giuliano in area che batte a rete con un preciso destro che colpisce il palo, la palla rotola sulla schiena del portiere Moretti e torna e va oltre la linea di porta, quindi causando il doppio vantaggio per la formazione allenata da Simone Settesoldi. Nient'altro da aggiungere se non dirvi che siamo al 31° e 20° di questo primo tempo, la gara sembra già incalanata verso verso Antella, ma insomma ancora siamo al primo terzo di gara, quindi ancora ce n'è da correre di acqua sotto i ponti, anche se va detto che il peso specifico delle due squadre sembra chiaro e anche il canovaccio già dall'inizio si era già visto chiaramente che era l'Antella a condurre il gioco e a pressare la formazione locale nella propria metà campo, e viceversa la squadra di Francini, Alessandro, il tecnico bianconero, a cercare di contenere gli attacchi e di farsi vedere eventualmente con qualche contropiede. 32° al Brescia, Rufina 0, Antella 2. Parola e voce ad Alessio Barletti a Barberino.
3: Grazie Marco, noi prendiamo la linea da Barberino quando la gara è iniziata da 25 secondi, ovviamente 0-0 fra le due squadre in campo. Si è osservato anche qui il minuto di raccoglimento, la scomparsa di Valentino Mazzola avvenuta nella giornata di del figlio ovviamente di Valentino, scomparso due giorni fa, e si gioca adesso quindi questo derby. Il Barberino ha ceduto, diciamo, la maglia tradizionale

0: Blu Scuri in blu elettrico, la, il direttore di gara, il signor Cuomo Covino di Prato. Rimessa laterale in questo istante per il Barberino, cerca la rimessa lunga nella circostanza Mengoni, ma il pallone viene controllato dalla formazione del Barberino, che si porta in area di rigore, ma non c'è precisione. In qualche modo la difesa ospite riesce a fare buona guardia ed a spazzare. Io non mi dilungo altro, cioè, oltre, cercando di rimanere nei tempi concordati. 1.50 di gioco a Barberino. Barberino e Gallianese ferme sullo 0-0 e la linea va a Fabio Cesari alle cortine di Scarperia.
1: Qui alle cortine di Scarperia siamo a 3.48 dall'inizio del match, che vede in questa prima giornata del campionato di seconda categoria, girone F, il ritorno dello Scarperia in questa categoria. Scarperia che è andato vicino al gol già dopo 30 secondi dall'inizio del match, con un tiro da molto lontano del numero 10 Bonanni, che per poco non sorprende il portiere del Firenzuola Giuliani, un po' avanzato dalla sua porta. Giuliani ha dovuto repentinamente fare 4 passi indietro e toccare la palla, che è andata poi a terra proprio sulla linea della sua porta. Scarperia che in questo momento sta manovrando il gioco con una certa facilità, ha avuto anche un'altra occasione al terzo minuto con una punizione dallo spigolo destro della linea d'attacco dello Scarperia, un cross in aria, colpo di testa di Innocenti, che per poco non si infila nel 7 destro della porta di Giuliani. In questo momento è il Firenzuola con Nuti, l'ex centrocampista proveniente dal Barberino, che cerca di smistare la palla e lo fa in maniera abbastanza approssimativa. Recupera lo Scarperia, lancio molto bello di Bonanni sulla sinistra per il compagno di squadra che si invola, ma viene fermato da Casini in fallo laterale. Una partita che si preannuncia piuttosto vivace, almeno in questi primi istanti lo è stata. Lo Scarperia sta in questo momento attaccando in aria un tiro che di poco passa sulla sinistra della porta difesa da Giuliani. Firenzuola che batterà il calcio di rinvio. Firenzuola con maglia bianca con striscia trasversale blu e rossa, Scarperia con la classica casacca gialla con pantaloncini azzurri. Per il momento tutto a 6:10 dall'inizio della partita, alle cortine Scarperia e Firenzuola sono sullo 0-0, la linea può andare ad Alessandro Materassi.
2: Grazie Fabio, qui a Ronta siamo giunti al quarto minuto di gioco, siamo un po' in ritardo rispetto agli altri campi, 0-0 ovviamente il risultato tra Fortis e Aglianesi, anche in questo caso come un po' su tutti i campi, minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola che è deceduto in questi giorni. Partita subito con buoni ritmi alti, subito con l'Aglianesi che si è resa pericolosa al primo minuto con Danesi parato senza problemi però dall'estremo difensore della Fortis Morandi. Per quanto riguarda la disposizione in campo delle due squadre, l'Aglianese nel classico completo nero-verde per la squadra ospite e si schiera con un 4-3-3 che fa ripiegare però i due esterni sulla linea dei centrocampisti in fase difensiva, dall'altra parte un 4-2-3-1 per la Fortis, calcio d'angolo per la Fortis, palla in aria, fissa, la palla rimane lì, l'uscita a sbrogliare una situazione che poteva essere pericolosa da parte di Nigro e quindi si riprende con questa rimessa dal fondo. Siamo giunti al quinto minuto di gioco, 0-0 tra Fortis e Aglianesi a Ronta, e la linea che va a Luco.
3: Qui siamo arrivati all'1 minuto e 45 secondi di gioco, ovviamente il punteggio è 0-0, le maglie delle squadre sono con il duo maglia blu con la linea orizzontale che taglia in due bianca, mentre per quanto riguarda il rosso umano, maglietta color rosso porpora con il numero 8.

0: oro. Un momento in lungo in attacco, il Mosumano riprende il pallone e riparte dal portiere. Attenzione, perché abbiamo una del numero 11 ripresa la palla per l'11 del Lusco. Lazzari riprende dopo il tiro, ma prende la palla di 5 al portiere del Mosumano. Siamo passati circa 2 minuti e mezzo dall'inizio della partita. La partita è iniziata leggermente in ritardo.
1: Scusa, anche Enrico,
0: è stato il minuto
1: scusa,
0: di
1: Enrico,
0: silenzio
1: per quanto si blocca il risultato
0: in questi giorni. In questo momento con Mosumano cerca
2: allora di sì Cristian fare... un attimo, c'è un gol
1: Cristian, non Enrico, errore mio, scusatemi, intervengo da Ronta perché si sblocca il risultato al 6° minuto, va in vantaggio la Fortis, il gol è di Pozzi, Fortis 1 Aglianese 0. A te.
0: Sì, grazie, avevo quasi finito, volevo dire solo c'è stato un fallo di mano da parte del giocatore del Mosumano, quindi si difenderà con la punizione a favore del Luo, punizione da più di metà campo, quindi non preoccupante per i giocatori del Mosumano. Allora sono passati 3 minuti e mezzo dall'inizio della partita, io ripasso la linea a Fabrizio dallo studio.
2: Benissimo, grazie Cristian. E allora andiamo a vedere le variazioni nelle categorie dalla promozione alla terza categoria. Ben poche variazioni in questi primi minuti. Abbiamo sentito in promozione Fortis Juventus 1 Aglianese 0 in promozione girone A, mentre in prima categoria girone C il San Piero Assieve sta perdendo 1-0 sul campo del Daytona. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, numerose variazioni, siamo a più o meno 5 minuti dal termine dei primi tempi, abbiamo il vantaggio della Castiglionese 1-0 sul campo dell'Asta e Antella 99 in vantaggio 2-0 sul campo dell'Audax Rufina, Sestese in vantaggio 1-0 sul campo della Baldaccio Bruni e Montespertoli in vantaggio 1-0 sul campo della Sansovino. Le altre 4 partite sono ancora ferme sullo 0-0 e quindi torniamo sul campo di Rufina. Marco? Vediamo se abbiamo Marco Gianassi, è in linea. Sentiamo Marco. Marco? Niente. È in linea, però è muto e quindi andiamo avanti sul campo successivo, quindi sul campo di Barberino.
3: Bene, poi Marco potrà reintervenire quando vorrà. Nono minuto all'Elvio e Sparta Covanti di Barberino, dove le due formazioni rosso-blu sono ancora ferme sullo 0-0. Maggior spinta in questi inizi di gara da parte del Barberino, però qualche istante fa anche la Gallenese ha fatto capolino nella metà campo avversaria, ha conquistato una punizione al limite, il prolungamento al limite dell'area di rigore, punizione però battuta troppo morbida che Canapa non ha avuto difficoltà a far sua. Riparte la spinta del Barberino, poi vi daremo, seguiamo questa discesa da parte di Mengoni che torna sui suoi passi, poi va a scambiare con Murgio l'uno contro uno del numero 10 maglia oggi bianca, perde la palla, poi punta Fabietà, la riconquista e va via sul fondo, viene affrontato da Marangio, duello in fase difensiva che vede stavolta impegnato Marangio, la palla era evidentemente uscita, l'arbitro ha visto una spinta di Marangio ai danni di Marangio da parte di Muggio, comanda la punizione per la Gallianese. Da segnalare rispetto alle formazioni annunciate, evidentemente c'è stato un problema dell'ultimo momento, non è in campo Neri che aveva il numero 4, il suo posto fin dall'inizio in campo Macchinelli, quindi Macchinelli con il numero 16 in campo nell'11 iniziali del Barberino. Non so se è ripristinato il campo di Rufina, altrimenti dopo 10 minuti e 23 sullo 0-0 io do la linea al campo di Scarperia per Scarperia Firenzuola. Fabio.
4: Sì, scusate, ma non riesco a sentire gli altri colleghi, quindi non riesco bene a sentire, mi pare che adesso mi abbia dato linea, vado avanti. Allora, qui alle cortine di Scarperia, sempre 0-0, siamo a 12 e mezzo dall'inizio della partita, niente da segnalare dal punto di vista di occasioni da gol, se non che la partita si sta un po' accendendo da un punto di vista atletico, parecchi falli fischiati dal direttore di gara Alessandro Di Modugno, ultimamente c'è stato un fallo su Bonanni nello scarperia che è dovuto uscire momentaneamente e poi è dato fortunatamente prontamente rientrato. In questo momento, andando in diretta, è il Firenzuola che ha la palla in avanti, un palla lunga in aria, ma nessuno ne approfitta e il pallone finisce fra le braccia di Notari. Notari si avvia ad iniziare il gioco, lo scarperia allunga il pallone fino al centrocampo, palla che ancora lancio lungo verso Bonanni, arriva al limite dell'area, non ce la fa e il pallone passa direttamente a Giuliani, che si appresta al rinvio di mano per un proprio compagno di squadra che è Casini. Casini guarda il piazzamento dei compagni, la lancia verso Nuti ma che non trattiene la palla, recupera lo scarperia, ma fa buona guardia il Firenzuola in difesa che recupera il pallone e lo porta a centrocampo con il pallone che finisce a Giorgi per Fischi tenta il passaggio verso Nuti ma recupera lo scarperia, una scarperia che lancia la palla verso il limite dell'area, non ce la fa a Calzolari Tommata ad arrivare sul pallone e Giuliani se ne impadronisce passando di nuovo a Casini per Candy che guarda il piazzamento di Nuti, riceve il pallone e guadagna un fallo laterale proprio sulla linea del centrocampo, fallo laterale che batte Fisti verso Galeotti indietro per Candy verso Giovannini guarda il piazzamento dei propri compagni, trattiene il pallone ancora verso Nuti che non riesce a trattenere il pallone, un altro fallo nei confronti di Bonanni ed arriva il primo cartellino giallo nei confronti del numero 7 del Firenzuola che è Vettori. Siamo arrivati a 15 minuti dall'inizio della partita fra Scarperia e Firenzuola, io direi niente da segnalare, direi la linea a Alessandro Materassi per continuare questa prova.
2: Allora un attimo Alessandro, intanto vediamo se Marco Gianassi non riusciamo ad averlo collegato, quindi niente da fare. Niente, allora nulla, non funziona e quindi andiamo da Alessandro Materassi.
0: Scusatemi, c'è stato un gol nella sfida del Duco, perché Duco è andato avanti al settimo minuto con Aiello, bel cross dalla destra di Lazzari, è stato dentro per Aiello, lui lo mette nei segni di testa, e quindi 1-0 quando siamo arrivati al decimo minuto del primo tempo.
1: Bene, allora prendiamo la linea da Ronta, dove siamo giunti al 14esimo minuto di gioco. Portis che dunque conduce per 1-0 sull'Arianese, grazie al gol.
0: Segna il 19 Chierezzo, 2-0 quando siamo arrivati al 12esimo minuto e mezzo del primo tempo. La linea.
1: D'accordo, grazie. Riprendo la linea dunque da Ronta, dove la Portis adesso va in avanti, palla in area di rigore. La rovesciata tentata da parte di Campagna con palla che si perde sul fondo pochi istanti prima di entrare in cronaca diretta, conclusione, una rasoiata da parte di Privitella dalla distanza, con Nigro che ci ha messo i pugni a parare e poi in due tempi è riuscito a bloccare il pallone. Dall'altra parte una Aglianese che sta provando a far gioco, ma fino a questo momento sta reggendo l'ordine in campo della Fortis che quest'oggi è schierata con un completo arancio, con un 3-5-2 che prevede Romanelli e Campagna di punte, con Cremonini subito dietro. Intanto attacca ancora l'Aglianese, palla in area di rigore, la conclusione da buona posizione di Danesi che non trova lo specchio della porta, palla che si perde abbondantemente alta dalla porta, difesa da Morandi. Quando i minuti sono 15 nel corso del primo tempo qui a Ronta, dunque Portis in vantaggio per 1-0 sull'Aglianese, il gol al sesto minuto di Pozzi che ha incornato benissimo un calcio di punizione di gol, ha scelto bene il tempo per trovare lo spazio e l'impatto con il pallone. Dunque 15esimo minuto di gioco, porti su uno agli Amessi 0, linea a Cristian Moroni, al lupo, a te.
0: Sì, grazie mille, siamo arrivati via al 12° minuto del primo tempo, 2-0 per il Lupo, un gol di Aiello e uno di Chiarello, il primo arrivato con Lazzari che si era messo in proprio sulla destra e poi è arrivato un cross con Aiello, l'ha dovuta solo battere a rete in porta, una girata perfetta, addirittura l'ha messa sul secondo, al primo palo, sul secondo palo e il portiere di 5 non ha potuto nulla, mentre per il secondo gol si è messo proprio Chiarello che si è scattato due difensori al limite dell'area, una volta solo davanti al portiere ha dovuto solo battere a rete, quindi 2-0 quando siamo arrivati al 12° minuto del primo tempo. In questo momento Mostomano che sta cercando di aprirsi e di trovare spazi con ovviamente il Lupo che vuole trovare anche il terzo, vuole provare anche a sigillare per il momento la partita, per il momento alzeranno con la palla.
1: Cristian,
0: basta indietro.
1: Cristian, intervengo nuovamente da rota perché c'è il pareggio dell'Aglianese al 16° minuto, il gol è di Berti. Dunque ristabilita parità, Forti su 1, Aglianese 1, a te.
0: Grazie mille. Siamo arrivati intanto al 13° minuto e 15 della partita. In questo momento Lugo sta facendo il possesso di palla, attenzione di partenza del Monte Umano. Però Lugo si chiude bene, ha provato il cross in mezzo per Fascini, il Manni Piano ha provato il cross in mezzo per Fascini, ma come guardia la difesa del Como, con poi la palla che ritorna sui piedi di Maria Sarante che la spazza in quello laterale. Intanto il passo alla linea all'otto di mano, siamo arrivati al 14° minuto del primo tempo e nella sfida tra Lupo 2 e Internazionale Mussulmano 0. Fabrizio, la linea a te.
2: Allora, nulla, stavamo provando ancora a ricollegarci, ma il telefono, ci colleghiamo con Marco Gianassi, ma non arriva nessun audio dal campo di Rufina, quindi siamo fermi. Direi che anche terminato il primo tempo a Rufina dovrebbe essere terminato sul 2-0 in favore della formazione rufinese. Tra pochi minuti andremo a vedere i risultati e finali dell'eccellenza. Intanto, tra i vari risultati nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese sta perdendo 1-0 sul campo del Bubano Mordano, mentre per quanto riguarda gli altri risultati, oltre alle Mugellane, abbiamo Ponte Bugianese Lanciotto Campi 2-0 nel girone A della promozione. In prima categoria abbiamo il Chianti Nord in vantaggio 1-0 sul campo della Ginestra Fiorentina. Nel girone D della seconda categoria Albereta San Salvi San Clemente 0-1, Duccio Dini Floria Gafir Bella Riva 1-0, Montemignaio Pelago 0-1, Virtus Bronzetto Molinense 1-0. Nel girone F della seconda categoria Atletica Castello San Giusto 0-1. E torniamo sul campo, direi a questo punto, di Barberino.
3: Bene, prendiamo la linea quando i minuti di gioco sono 19:20, 0-0 il punteggio tra le due squadre, aumenta parimenti al tifo della curva del Barberino la pressione della squadra di casa che qualche istante fa ha guadagnato una posizione proprio sul limite dell'area. Non ci sono state proteste maggiori perché potesse essere calcio di rigore, ma l'ennesima azione nata da un cambio di fronte che è una delle armi che il Barberino sta usando maggiormente in questo inizio di gara. Aveva smarcato Murgia che ha puntato l'uomo ancora una volta, va di centro basso e grande rapidità di gambe, è stato steso proprio all'ingresso in area di rigore, punizione che però non ha portato frutti, in qualche modo la difesa della Gallianese è riuscita a sventare palloni che nella ripartenza la Gallianese affida quasi sempre a Nelcoli, appena arrivato ma evidentemente già leader del reparto difensivo della formazione di Ettore Lastrucci. Riparte in questo istante il Barberino che allarga con Nicolò Silvestri che va a servire in profondità la percussione del fratello Lorenzo, affrontato da un difensore della formazione della Gallianese che gli tocca il pallone, lo mette in fallo laterale.
2: Seguiamo
3: questa... Sì, vai pure.
2: No, dovremmo avere ritrovato Marco Gianassi, vediamo se lo sentiamo. Vai pure Marco.
5: Bene, ripristinato il collegamento, è finito il primo tempo qui al Bresci di Rufina con il vantaggio dell'Antella per 2-0, solo Antella in questo primo tempo. ha fatto valere il maggior tasso tecnico e ha trovato il vantaggio al 19° con un calcio di rigore trasformato da Chiaramonti per un fallo di Fantechi su cross di Cela, un fallo di mano in aria naturalmente. Al 27° il raddoppio per la squadra allenata da Simone Settesoldi, il tiro di Giuliano che è stato respinto dal palo, un rasoterra dai 10 metri, la palla carambola sulla schiena del portiere Moretti che si era proteso per la parata, e palla che poi rotola in rete. Nel finale è da segnalare anche un colpo di testa di Cela che è attivissimo sulla fascia sinistra, un'azione conseguente al secondo corner a favore dell'Antella con palla che viene ribattuta dalla traversa della porta della Rocchina, quindi vantaggio meritato per l'Antella in questo primo tempo. Staremo a vedere quello che riusciranno a fare i bianconeri nella seconda parte della gara. Per il momento è tutto e la linea torna di nuovo allo studio.
2: Benissimo, allora torniamo a Barberino.
3: Sì, la riprende Barberino, ma solo per concludere il proprio collegamento. È continuato nel frattempo l'attacco del Barberino qualche istante fa proprio in uno di questi. Al momento dell'ingresso all'area un contrasto ha fermato Lorenzo Silvestri, rimasto a terra, lo è ancora, quindi il gioco è fermo. E quindi dopo 22 minuti e 27 gioco sul punteggio di 0-0, non mi dilungo, vado da Fabio Cesari per il derby del gioco. A te.
4: Derby del gioco che è arrivato al 24° minuto del primo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0. Le squadre hanno concluso proprio in questo momento la pausa per dissetarsi, e si riprende con la palla che è nelle mani dello scarperia che batterà un fallo laterale nella zona d'attacco del Firenzuola. Vediamo un attimo, ci sono delle scaramucce al limite dell'area fra una serie di giocatori. Questa partita sta andando verso un, diciamo così, una versione un po' più animata da un punto di vista atletico, ma come occasioni dal gol siamo proprio a zero. Da segnalare in questa parte di partita l'ammonizione da parte del direttore di gara per Fedi per un fallo su Nuti al 18°, punizione dal limite dell'area del Firenzuola, battuta dallo stesso Nuti che non ha avuto esito, la palla è finita sul fondo. In questo momento è il Firenzuola che cerca di andare in avanti, ma viene fermato in fallo laterale Comelli da Graziani. Le due squadre si stanno affrontando in maniera molto decisa qui alle cortine, con una certa prevalenza del, diciamo, se proprio dobbiamo trovare una nota, da parte dello scarperia che dalla sua due calci d'angolo. In questo momento sarà il Firenze a battere il suo primo calcio d'angolo di questa partita. Appunto, Scarperia ha avuto qualche occasione per impensierire Giuliani, ma occasioni molto molto difficili si potessero trasformare in gol. Intanto vediamo Firenzuola che batte il suo primo calcio d'angolo, colpo di testa di Giovannini, la palla finisce di poco c'è un nuovo calcio d'angolo, quindi il secondo per il Firenzuola, che viene battuto da Cassini che lascia la battuta a Vettori si appresta a battere. Cassini non si allontana di molto, rimane in zona, molto probabilmente ci sarà un calcio a due, infatti, cross in aria e clamorosa a questo punto occasione, la prima della partita, per Galeotti che riceve il pallone sulla testa, ma troppo indietro per colpire in maniera ottimale il pallone, che finisce sopra la traversa difesa da Notari. Siamo arrivati al 27esimo del primo tempo, qui alle cortine, nel derby del gioco tra Scarperia e Firenzuola. Il risultato è 0-0 e la linea, se non sbaglio, va a Matrassi.
1: Grazie Fabio, qui invece a Roma siamo giunti al 25esimo minuto e mezzo di gioco, ma siamo bene perché c'è il cooling break di metà primo tempo per rinfrescarsi, un primo tempo che ha visto fino a questo momento un 1-1 tra Fortis e Aglianesi grazie ai gol di Pozzi al sesto per il vantaggio dei locali e il pareggio al sedicesimo di Berti. Partita divertente perché comunque giocata su buoni ritmi, Maschia al punto giusto, qualche errore forse di troppo dalle due squadre, comunque due squadre che sono molto propositive in fase di manovra, quindi insomma credo che fino a questo momento chi sta a vedere questa partita non si stia certamente annoiando. Intanto squadre che stanno riprendendo posto in campo, siamo giunti al 26esimo minuto e mezzo, non mi dilungo tanto, Fortis 1 Aglianesi 1, linea al Luco.
2: Cristian, allora rientriamo in studio.
0: Scusatemi, non avevo sentito che la linea mi era stata passata. Il pilota non collegato, siamo al 23esimo minuto, sempre 2-0 per il Luco. Il pilota non collegato, sono stati anche i primi angoli dalla parte a favore del Luco, due angoli, uno battuto da Lazzari e uno battuto da Bartolozzi. Nel primo angolo battuto da Lazzari aveva spiccato di testa Bussogli, ma non è arrivato il gol. E adesso c'è un giocatore del Musulmano a terra, viene messo fuori la palla e si chiede l'intervento del medico. Comunque stavo dicendo, poi un'altra occasione importantissima per il Como, che si era inviato da solo in parte notti verso la porta, ma con lui c'era solo un difensore che è riuscito a bloccarlo e a passare il pallone proprio nel primo corner della partita. Intanto pull in break con ancora il giocatore del Mosmano a terra, si va a sperare delle conduzioni, vedremo se si alzerà. Intanto sono arrivati al 24 minuto e mezzo del primo tempo, 1-0, non c'è molto altro da dire. Per il momento Lupo è stato provato a sfruttare in ripartenza l'occasione, ovviamente la sua dal Montumano, che per forza di cosa deve andare a essere più offensivo per cercare di trovare almeno un gol. Quindi per il momento così. Tanto finito il cooling break, si rialza anche il giocatore del Montumano, un po' dolorante, non riesco a vedere il numero del giocatore, mi sembra il giocatore con il numero 2, cioè Cinelli, no scusatemi, ho visto ora in campo, non riesco a vedere il numero del giocatore del Mosumano, quindi sono arrivati al 25esimo minuto, 2-0, si riparte con la rimessa laterale per il Mosumano. Io ripasso la linea allo studio da Fabrizio.
2: Allora, rientriamo in studio, non so se ci sono ulteriori novità, andiamo a vedere, dovremmo dare intanto un riepilogo dei primi tempi nel girone B del campionato di eccellenza, andiamo a vedere, allora, vediamo l'eccellenza se la troviamo, non dovremmo averla qui, allora, no, vabbè, qui non l'abbiamo, comunque ce l'ho io, eccola qua. Comunque l'aggiorniamo dopo, intanto vediamo da aggiornarla e intanto andiamo a recuperare il girone A della promozione, dove abbiamo Fortis e Juventus Aglianese 1-1, Luco Intercomunale Monsummano 2-0, Ammassa Calenzano 2 Massese 0, Ponte Bugianese Lanciotto Campi 2-0, tutte le altre dovrebbero essere sullo 0-0. Andiamo a vedere i risultati del girone C della promozione, in cui addirittura risultano tutte ferme sullo 0-0 quando siamo oltre la mezz'ora dei primi tempi. Passiamo al girone C del campionato di prima categoria. Abbiamo Daytona San Piero a Sieve 2-0, è arrivato il raddoppio del Daytona, poi Ginestra Fiorentina Chianti Nord 0-1 e poco fa l'1-0 del Sagginale contro il Fiesole. Le altre sullo 0-0. Girone D della seconda categoria: Albereta San Salvi San Clemente 0-1, Antellese Virtus Lilliano 1-0, Duccio Dini Floria Gafir Bellariva 1-0, Montemignaio Pelago 0-1, Virtus Bronzetto Molinense 1-0. Girone F della seconda categoria: Atletica Castello San Giusto 0-2, Florence Paperino San Giorgio 2-0, Rinascita Doccianaldi 1-0. Girone M della seconda categoria di Ravenna, ricordiamo Bubano Mordano Marradese 1-0. Nel girone B della terza categoria invece non sono arrivate novità negli ultimi minuti. Abbiamo nuovamente in linea il campo di Rufina, dove credo sia già ricominciato il secondo tempo, e quindi andiamo a sentire Marco Gianassi.
5: Sì, sì, è ricominciata la seconda parte della gara qui al Bresci di Rufina. Siamo al primo minuto e mezzo della seconda parte, il parziale è sempre di 2-0 a favore degli ospiti dell'Antella. I due gol nel primo tempo al 19° su un calcio di rigore trasformato da Chiaramonti ed è concesso per un fallo di mani di Fantecchi su un cross dalla sinistra di Cela. E poi 8 minuti dopo, al 27°, l'incursione di Giuliano, il numero 24 dell'Antella, ma insomma l'Antella ha dei numeri strani, gioca con 5, 6, 9, 13, 15, 19, 22, 24, 26 e 29. E questi sono i primi 11, ma insomma basta farci un po' d'abitudine, poi insomma li riconosceremo. E dicevo, il gol di Giuliano, che è partito sulla tre quarti e si è portato dentro l'area, ha calciato un potente destro che è stato respinto dal palo, ma la palla, carambolando sulla schiena del portiere Moretti, poi è rotolata in rete causando il 2-0. Una traversa anche a fine gara, a fine primo tempo, per l'Antella, con un colpo di testa di Cela su spiovente da calcio d'angolo, e la Rufina purtroppo ha potuto fare poco, qualche cross dalla destra di Arnetoli, ma in due o tre occasioni il portiere Carcani ha sbrigato la faccenda con una certa disinvoltura di tiri in porta determinanti da parte purtroppo dei bianconeri della Rufina. Non ce ne sono stati in questo nel precedente tempo, nel primo tempo. Siamo al terzo della ripresa, il gioco è fermo per una rimessa laterale al Bresci di Rufina. Audax 0 Antella 2, e a questo punto ci trasferiamo per il derby tra rosso-blu. Alessio.
3: Sì, proprio un salto da una parte all'altra del Mugello della Val di Sieve, 33° e 50 qui allo Spartaco del Biobanti, 0-0 il punteggio nel periodo non collegato. Non ci sono stati particolari conclusioni, né particolari occasioni, ma sono successe diverse cose, a parte la pausa per il break e un paio di infortuni che hanno visto anche la nuova regola, hanno visto impegnata la nuova regola anche del giocatore che una volta fermato dal direttore di gara per una cura deve rimanere un minuto fuori dal terreno di gioco. Nel frattempo c'è uno di questi infortuni, ve l'avevamo detto in diretta, dell'infortunio a Lorenzo Silvestri, al 25° ha dovuto lasciare il proprio posto a Borzotti, quindi primo cambio della gara. Borzotti, Silvestri, che adesso sta lasciando il campo dolorante, lo vediamo girare dietro, andrà verso dietro la porta, verso gli spogliatoi. Infortunio dunque per Silvestri, e dentro al suo posto Borzotti, che in pratica nel periodo non collegato ha effettuato l'unica conclusione, un tiro un po' sbilenco, ben servito da un lancio lungo, pallone che è passato un paio di metri abbondanti fuori dai pali della porta di Ferraveggio. Adesso un'idea di un calcio da centrocampo a cercare di sospendere Raveggi fuori. Raveggi non si fa sorprendere, recupera la posizione, blocca e fa ripartire la sua squadra. 35-15 di gioco a Barberino. Barberino e Gallianese ferme sullo 0-0, e la linea va a Scarpiglia, dove credo sia cambiato il punto.
2: Pure Fabio.
4: Sì, qui a Scale Cortine di Scarperia al 34esimo il Firenzuola è andato in vantaggio con il numero 6 Comelli, che ha sfruttato una palla lunga in aria. I difensori dello Scarperia si sono fermati pensando a un fuorigioco che il direttore di gara non ha fischiato, e quindi si è potuto volare verso notare, ed è stato battuto con un raso terra sulla sua destra. Scoccano i cartellini gialli in questo momento anche sull'autore del gol, Comelli, autore di in questo momento un fallo sul giocatore dello Scarperia, e precisamente il Suffield. Dicevo, un vantaggio del Firenzuola che francamente, per quello che aveva visto, che abbiamo visto in questa prima parte di gara, è stata di fatto poi la prima occasione vera da gol che Montalvolo Firenzuola ha saputo sfruttare. Intanto lo Scarperia va a battere il suo terzo calcio d'angolo della partita. Sul gol ci sono state numerose proteste da parte dello Scarperia, però ovviamente consideravano la posizione di Comelli la posizione di partenza in fuorigioco. Il direttore di gara ha considerato buona la posizione e il Firenzuola è in vantaggio. La situazione si sta, come dicevo anche in precedenza, piano piano innervosendo. Sono già 5 i cartellini gialli di questa partita, e 2 addirittura durante il gol, dopo il gol del Firenzuola, che ancora va in avanti con Muti, che di fatto è il centro, il fulcro del gioco del Firenzuola, ma per il momento Muti non ha fatto vedere granché. Lo Scarperia, diciamo, più gioco collettivo, più gioco di palla, e le occasioni che ha avuto sono state maggiori, purtroppo là davanti non si sono sapute sfruttare. Arriva un altro ennesimo fallo nei confronti di un giocatore, e punizione per lo Scarperia, che batterà il numero 4 Calzolari Tommaso. Dicevo, più collettivo lo Scarperia, che come gioco di palla è senz'altro stato migliore del Firenzuola. Belle trame di gioco, qualche occasione d'attacco, ma non è stato in grado gli attaccanti gialli e blu di poter sfruttare e mettere in pericolo Giuliani. In questo momento lo Scarperia batte dalla tre quarti un calcio di punizione, aria ha piazzato la barriera, movimento in aria, spinte e qualche gomitata di troppo, arriva il calcio di punizione, ma direttamente nelle mani di Giuliani, che blocca in maniera molto sicura e si appresta al rinvio. Siamo arrivati al 41esimo del primo tempo. Come vi dicevo, il Firenzuola è in vantaggio grazie al gol del numero 6 Comelli al 34. La linea può andare ad Alessandro Materazzi.
1: Attacca la Fortis, la conclusione da parte di Bartolini, di Barzagli, e poi a palla, che attenzione perché è ancora la Fortis in avanti con Romanelli, prova da distanza defilata alla conclusione, avrebbe potuto anche magari crossare al centro per qualcuno, palla che termina sul fondo. Siamo giunti al 39esimo minuto e mezzo di gioco in questo primo tempo qui a Ronta, 1-1 sempre tra Fortis e Aglianese. Vi devo la descrizione del gol del pareggio della Aglianese, è arrivato al 16esimo da parte di Berti su un lancio in profondità, un lancio lungo, la difesa della Fortis che non è riuscita forse a liberare bene, è stato bravo però Berti nel credere, nel recuperare il pallone, lo ha recuperato, si è defilato con un perfetto diagonale, ha fatto secco Morandi per l'1-1. Partita, come detto, che si è giocata su buoni ritmi. Adesso piano piano il ritmo sta un po' calando, le due squadre che stanno tirando il fiato, anche se con folate improvvise le due squadre stanno cercando di creare difficoltà alla retroguardia avversaria. Niente da segnalare nel periodo non collegato, se non al 27esimo una conclusione di Bingotti per gli ospiti, con palla che si è persa abbondantemente sul fondo. Fallo laterale a favore della Forza, che avesse fatto ripartire il gioco con un giro palla da destra verso sinistra. I minuti sono 40 e 30 sul cronometro. Attenzione alla Forza in avanti con questa palla per Campagna, al limite dell'area, entra in area Campagna, non riesce a superare l'avversario, ma rimane ancora tra i piedi dei giocatori quest'oggi in arancione. Palla che però crossata da parte di Barzagli, troppo lunga per Romanelli. Palla che tira in palla laterale tra quasi 41 minuti di gioco nel corso del primo tempo. 1-1 tra Fortis e Aldenese. Linea al Lupo.
0: Sì, grazie Alessandro. Il studio non collegato, che Lupo, siamo al 37esimo e mezzo del primo tempo. Noi abbiamo collegato, sono state le prime sostituzioni per il nostro anno. Due di preciso, rientrano Dodi e Ferrara, escono Romanelli, che era il giocatore Nanni Pieri. Ovviamente un po' stanco, anche se Nanni Pieri aveva servito bene una palla per il compagno di squadra Fassini e poi era in fuori gioco nel collegato. Da segnalare anche un'altra azione istruttaria di Barzanotti, mentre quale la prima sulla destra era riuscita a sbloccare oltre a Argentino con un lancio lungo buono di Behuzzi, che l'aveva liberato, è arrivato lì davanti al portiere e non ha saputo metterla dentro, lasciando andare la palla oltre il primo palo, e quindi sarà rimessa dal fondo al 27esimo primo tempo. In questo momento palla il Lugo e sta cercando anche di sbucare i passi lunghi con la velocità di Dazzeri e Bartolozzi per sfondare la difesa del Monsumano, che avendo già fatto due cambi sui cinque disponibili, e anche se un altro giocatore si sta scaldando per il Monsumano, ovviamente nessun giocatore è andato a scaldarsi per mister Trivichera, segno anche che mister Pieno ha tolto forse un difensore per mettere dentro un po' più di attaccanti, per cercare di almeno cercare di muovere la squadra, però ancora in attacco il duo viene fermato dal capitano Andrea, quando traffico diciamo non visto dall'arbitro Claudio Hernandez, arbitro che non ha neanche visto prima un tocco di mano del Lacai 9 del Monsumano a centrocampo, lamentati la panchina, ma anche poi visto che è stato abbastanza libero il tocco di mano, poi un'occasione che non si è trasformata in un'urbana azione, e quindi ripartire adesso dal fallo laterale per il Lugo, battuto da Dazzeri, che però prende la palla subito il Lugo con sempre Falsarani, che fa girare il pallone e per così sta andando in su per niente a fare. Lugo riprende il pallone a centrocampo. Questo è stato fatto dallo studio, siamo arrivati al 40esimo minuto, 5 minuti alla fine più recupero, è stoppato ancora il gioco per una punizione a favore del Monsumano, 2-0, e io ripasso la linea allo studio a te, Fabrizio.
2: Benissimo, grazie. Allora andiamo intanto a fare un riepilogo nuovamente dei risultati dell'Eccellenza. Abbiamo Asta Castiglionese 0-1, Audax Rufina Antella 99 0-2, Valdaccio Bruni Sestese 0-1, Barberino Tavarnelle Collegiano 1-0, Figline Signa 0-0, Lastrigiana Valentino Mazzola 0-1, Poggi Bonsi San Giovannese 0-0, Sansovino Montespertoli 0-1. Arriva l'1-1 e Lastrigiana che ha pareggiato 1-1 contro il Valentino Mazzola, e anche Sansovino che pareggia 1-1 contro il Montespertoli. Quindi questi sono i primi due gol del secondo tempo, e andiamo, visto che siamo nei finali ormai dei primi tempi, esclusa l'Eccellenza, torniamo sul campo di Rufina.
6: Siamo al 16esimo della ripresa qui al Bresci di Rufina, il parziale è sempre di 2-0 a favore degli ospiti dell'Antella, che anche un attimo fa sono andati al tiro con Pinzauti, ma il suo rasoterra peraltro ravvicinato è stato parato. Attenzione ancora Antella in avanti e un'altra volta, questa volta è il numero 9 Bellini con la sua incursione a creare problemi alla retroguardia della Rutti. Il suo diagonale comunque si perde sul fondo, probabilmente toccato da un difensore, quindi causa anche il terzo corner a favore dell'Antella nel periodo collegato. A segnalare al 57esimo una buona occasione con Ceramelli, che accortosi della posizione fuori dall'area di piccola del portiere Carcani, prova a eluderlo dal vertice destro dell'area di rigore e prova un pallonetto che si spegne però sulla rete esterna della porta dell'Antella. Poteva essere anche l'occasione per riaprire l'incontro, che rimane sempre sullo 0-2 a favore dell'Antella, che batte questo corner allontanato da Paperini, che è entrato in campo qualche minuto fa al posto di Capanni. E quando siamo al 17:30 della ripresa qui al Brescia di Ruffina, Audax 0 Antella 2, ci trasferiamo al Banti di Barberino.
3: 9 minuti di gioco, sono 46:50, si giocherà fino al 48esimo, anche se in realtà in questo recupero il gioco è stato fermo per più di un minuto per l'infortunio a Borsotti, che tra l'altro deve lasciare il campo e quindi dovrà star fuori anche un minuto nel periodo non collegato, rimanendo il punteggio 0-0. Sono visti finalmente due conclusioni verso la porta, al 40esimo su un bel rovesciamento di fronte, è stato fatto a concludere verso la porta e Ravegni ci ha messo i pugni ribattendo e poi l'azione ha portato altri frutti. Sul lato opposto al 42esimo, il primo angolo e anche la prima conclusione della Gallianese dell'intera partita, colpo di testa in aria e a mano aperta in posizione a Cristo, diciamo, di Canapa, ha salvato il risultato smanacciando il pallone, poi rituffandosi sopra e facendolo su ed evitando guai peggiori per la propria squadra. In questo momento la Gallianese va a recuperare un pallone all'altezza della tre quarti campo, c'è un fallo in favore però del Barberino, un giocatore ammonito nel periodo non collegato, Comelli al 36esimo, anche se non è finale, interromperò magari su Fabio il punteggio quando si entra ora nel 48esimo è di 0-0, linea alle cortine.
4: Fabio, scusami. Sì, alle cortine è finito il primo tempo dopo 3 minuti di recupero con il Firenzuola in vantaggio 1-0 grazie al gol di Comelli al 34esimo. La linea può andare allo studio.
2: Benissimo.
1: Sì, per dare anch'io il parziale, si va al riposo dopo 2 minuti di recupero, 1-1 tra Fortis e Aglianese, il vantaggio della Fortis con Pozzi al 6° minuto, il pareggio al 16° di Berti. Non è successo niente nel periodo non collegato, in studio ci sentiamo dopo.
2: A questo punto sentiamo Cristian, non so se si sta giocando a Luco.
5: Fabrizio, scusami.
2: Un attimo, Cristian. Intervento
5: da Ruffina. Siamo esattamente al 20° della ripresa, 3-0 dell'Antella. Cross dalla sinistra e Chiaramonti fa doppietta. Ruffina 0, Antella 3. Linea a chi stiamo parlando?
2: Vai pure, Cristian.
3: No, scusa, sul cambio, sull'intervento di Marco. Intervengo anch'io da Barberino per dare il finale. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi a Barberino. Barberino e Gallianese ferme sullo 0-0. Ai punti sarebbe avanti il Barberino, ma non è fucilato e quindi è un punto per uno sarebbe al momento. A te Cristian.
2: Vai Cristian.
7: Sì, eccomi, chiesa al 47-17, calcio d'angolo a favore del Lugo. Stavo dicendo prima, proprio allo scadere del 44esimo minuto, c'è stato un cross in aria a favore del Lugo con sempre Bartolozzi dentro Pieragliello, Aiello che è deviato verso l'host, ma Aiello che riesce comunque a prendere il pallone, prova a girarsi ma non trova spazio, passa indietro per Chiarello già autore di un gol e prova la botta da fuori vicino alla traversa ma fuori il pallone. Adesso di nuovo il Lugo provava ad andare per Aragon. Siamo arrivati al 46esimo minuto, passato il primo minuto di recupero, riflette dal portiere il Duco, che sta andare sempre in alto su
0: il numero 6 Burzoglio, ma i numeri sono, non sono i numeri dall'1 all'11 fino all'1, ma ogni giocatore può scegliere il numero. Il capitano prova il Buzzuglia a tirare dalla distanza, ma ha murato. Pidoglie prova, entra abbastanza violento, attenzione con Lazzari, si trova da solo dentro il portiere, ma è fuori gioco. È fuori gioco. Annulla tutto l'azione di signore Claudio Hernan. Lazzari era imbucato benissimo oltre la difesa dello Mossimano, ma secondo l'arbitro è fuori gioco. Siamo arrivati al 47esimo minuto. Fabrizio, ci sono altri campi in linea? O
2: sì, abbiamo solamente Rufina, ovviamente, quindi possiamo andare a Rufina.
0: Allora, via vai da Marco Giannassi.
5: Ebbene, riprendiamo il collegamento da Rufina quando siamo al 22esimo della ripresa, tre quarti di gara che se ne sono andati, il parziale di 3-0 dell'Antella sulla Rufina. Ci sono stati anche dei cambi, è uscito il numero 29 Pinzauti al suo posto il numero 10 Checchi dal 61esimo, subito dopo aver fatto il terzo gol l'Antella ha fatto la sostituzione. Ricordiamo che anche la Rufina ha fatto uscire prima Capanni, sostituito da Paperini, e poi Arnesoli sostituito da Falcini. Ora la Rufina con Mazzoli cerca di tornare avanti, ma insomma il risultato è, direi, abbastanza chiaro. Quindi quando siamo giunti al 23esimo del secondo tempo, qui dal Brescia di Rufina è Alvax 0 Antella 3, e la linea che torna di nuovo allo studio.
0: Sì, eccomi Marco, ti difendo io la linea perché è finito il primo tempo dopo 3 minuti di recupero, 2-0 per il nuovo. Marcatori sono stati Chiarello con il 19 e Aiello con il 13. Finita 2-0 con un brivido per gli ospiti che si vedevano il Monsumano molto aggressivo provare ad agguantare almeno il primo gol stagionale. Così non è stato, ha fatto buona guardia a Becchi, che quindi manda a riposo le due squadre con sul 2-0, e ci sentiamo a dopo per il secondo tempo.
2: Allora Marco, un attimo prima di andare con te, di proseguire con te, abbiamo due spot pubblicitari e poi torniamo a Rufina.
8: Alluvione, inondazione, terremoto, la tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
2: E allora torniamo al campo di Rufina, unico campo in questi minuti. Intanto abbiamo come novità il gol del San Piero a Sieve che accorcia le distanze a Campi Bisenzio, Daytona 2, San Piero a Sieve 1, e anche il vantaggio del San Godenzo 1-0 sul campo dello Sporting Arno. Le altre mugellane dovrebbero essere invariate. Torniamo a Rufina e poi ti interromperò più avanti.
5: 25esimo e mezzo di questa seconda parte. Qui al Bresci di Rufina con l'Audax sotto di 3 gol fatti dagli ospiti, la doppietta di Chiaramonti al 19esimo su calcio di rigore del primo tempo e poi al quarto d'ora della ripresa su un cross dalla sinistra, un colpo di sinistro al volo che è valso il 3-0. Nel mezzo il gol del numero 24 Giuliano, che con un'incursione, intanto c'è il cooling break anche di questa seconda parte, fa gran caldo anche a Rufina quest'oggi, nonostante siamo nella decade finale di questo settembre, da domani sarà autunno, ma insomma le temperature sono molto sostenute, estive sicuramente, e quindi
10: i giocatori vanno a refrigerarsi, a prendere un sorso d'acqua per ristabilire un po' il rapporto idrico. Dicevamo, la partita ora a questo punto sta venendo fuori un po' d'accademia, nel senso che con il 3-0 dell'Antella sulla Rufina c'è poco da fare. Forse l'approccio dei ragazzi di Francini non è stato ottimale in questo primo tempo. Sta di fatto che insomma già dai primi minuti si vedeva che l'Antella cercava di imprimere il suo ritmo alla gara, cercava di stringere la formazione di casa nella propria metà campo, e poi in 7-8 minuti ha fatto quell'1-2 nel primo tempo che ha orientato la gara. Tra l'altro mister Francini, Alessandro Francini, il tecnico della Rufina, che tra l'altro è un ex, perché dopo 6 anni alla Rondinella, precedentemente alla Stignanese, l'annata calcistica 24-25 l'ha iniziata appunto con la nuova gestione dell'Antella, con il main sponsor Gregory Fancelli, che affidò a lui le chiavi della squadra. Però a gennaio del 2025, visti i risultati piuttosto scarsi della formazione approntata da Fancelli, Alessandro Francini fu sollevato dall'incarico, e quindi è un ex della gara naturalmente. E poi insomma quest'anno poi l'Antella ha rinforzato una squadra che l'anno scorso ha perso l'accesso ai play-off giusto all'ultima gara, e quest'anno hanno fatto le cose veramente alla grandissima, hanno messo gli uomini giusti, di esperienza e di qualità in ogni reparto, e la partita di oggi lo sta a dimostrare, anche se nella prima giornata l'Antella è stata fermata sul campo, sul suo nuovo campo che è a Grassina. Pensate un po', l'Antella che gioca su un campo di Grassina, ma tant'è, l'Antella quest'anno gioca sul Pazzagli di Grassina, e è stato un 1-1 con la formazione del Figline. Ora si riparte con il gioco, siamo intorno esattamente al 29esimo, ma c'è da considerare appunto il cooling break, quindi c'è da giocare un quarto d'ora abbondante da qui alla fine dell'incontro, poi ci saranno anche i minuti di recupero, ma insomma il risultato è perentorio per gli ospiti dell'Antella, 3-0 sull'Audax Rufina. E quindi con questo io passerei di nuovo la linea allo studio centrale per eventuali aggiornamenti. Ci risentiamo a breve, Fabrizio?
2: Vai pure.
10: Ancora avanti, benissimo. Dicevamo appunto di una partita che è scaduta molto dopo il 3-0 di Chiaramonti al 60esimo. La Rufina è stata, come dire, è stato il colpo, non voglio dire il colpo di grazia, ma insomma, se c'era una cosa che poteva disarmarla definitivamente è stato questo 3-0. Ricordiamo anche che al 57esimo Ceramelli ha avuto l'occasione per riaprire la gara, quando ha provato, vedendo fuori dai pali della sua porta Carcano, il portiere dell'Antella, ha provato a deluderlo con un pallonetto dal vertice destro dell'area di rigore dell'Antella, però insomma è venuto fuori un pallonetto che è andato vicinissimo al palo, ma esternamente ha toccato la rete, quindi non è valso il gol per riaprire la gara per i ragazzi di Alessandro Francini. Bene, nient'altro da aggiungere, Fabrizio, siamo al 31esimo del secondo tempo qui al Bresci di Rufina. Intanto Zoppi, ex Fortis, viene avanti, allarga per il numero 6, il compagno Fantechi, ma viene anticipato da un marcatore, quindi, e poi c'è anche Chiaramonti che si fa vedere sulla tre quarti difensiva per recuperare una palla. Quando siamo al 32esimo della ripresa, attenzione che si fa avanti Checchi, nuovo entrato, prova il cross basso per la corrente Bellini, veramente tutto fare questo numero 9, ma in realtà gioca da mezzala, da interno, e quindi è un po' un tutto fare nel centrocampo della formazione dell'Antella. Un'altra sostituzione, credo, per quanto riguarda l'Antella, dovrebbe uscire il numero 9 Bellini stesso, e dovrebbe entrare il numero 18, che si tratta di Birbischeto. Comunque, quando siamo giunti al 34esimo della ripresa, qui al Brescia di Rufina, Audax Rufina 0, Antella 3, doppietta di Chiaramonti al 19esimo su rigore e al 60esimo nel mezzo, al 27esimo primo tempo, il 2-0 firmato Giuliano con la palla che prima colpisce il palo, poi va a sbattere sulla schiena del portiere Moretti per il... e poi che rotola in rete per 2-0 per gli ospiti. Linea a te, Fabrizio.
2: Allora, spot e poi ricominciamo anche con gli altri secondi tempi.
9: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Man e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa

0: Allora, eccoci qua in studio. Prima di tornare nuovamente a Rufina, abbiamo sentito per tutto l'intervallo delle altre, andiamo sul campo di Barberino per il derby che dovrebbe essere già ripreso.
1: Appena ripreso, Fabrizio, perché si gioca da 25 secondi nel corso della ripresa, 0-0 il punteggio dopo una prima frazione in cui abbiamo detto sicuramente il Barberino si è fatto preferire Gallianese, anche con qualche difficoltà a uscire dalla fase avanti, ma ha tenuto bene da un punto di vista della tenuta difensiva, rischiando se non un paio di occasioni. Credo ci sia qualcuno che stia cercando di intervenire.
0: No, già ricominciata Ronta ad esempio, ma intanto non
1: so. Sentivo un ritorno come se qualcuno stesse intervenendo, me ne scuso. Attacca il Barberino, squadra in campo con i 22 con cui hanno concluso, ricordiamo c'è già stato un cambio nel primo tempo con Lorenzo Silvestri che ha lasciato il posto a Borzotti al 25esimo della prima frazione. Adesso il pallone esce sul fondo, si riparte con un calcio di rinvio in favore della Gallianese. Da segnalare che per essere un derby c'è una buona presenza di pubblico, non eccezionale, saranno centinaio, forse qualcosa in più gli spettatori presenti allo Spartaco e del Diobanti, però comunque per ora tutto molto tranquillo, a parte qualche spotto, ma come deve essere in un derby del comune di Barberino. 0-0 il punteggio, minuto di gioco, 1:55 nel corso della ripresa, 0-0 e la linea va a Fabio Cesari alle cortine per Scarperia Firenze.
2: Prendo la linea dalle cortine a 4:20 dall'inizio del secondo tempo, risultato invariato rispetto al primo tempo, il Firenzuola in vantaggio per 1-0 grazie al gol al 34esimo di Comelli. Partita ripartita sullo stesso stile del primo tempo, batti riparti tra due squadre, ma niente di da segnalare. Nel primo tempo una partita molto frammentata dai falli, fioccano sono fioccate i cartellini gialli, per il momento sono 5 gli ammoniti nel corso del primo tempo, ma da quando è iniziato il secondo tempo sembra che ci sia anche una certa voglia di giocare il pallone, soprattutto da parte dello Scarperia, che è stato quello che ha messo in campo almeno in questa prima parte di gara il gioco secondo me più organico, più organizzato. Filozzuola nel centro della loro azione è il numero 10 Nuti, ex Barberino, che è stato costantemente in centro di riferimento per il gioco degli ospiti, ma che non ha poi portato a occasioni particolari se non quella del gol, ma la palla di Comelli in profondità è risultata per un contropallo tra due giocatori, la palla appunto è schizzata in aria sui piedi di Comelli, che è riuscito a battere senza grosse difficoltà Notano. In questo momento è il Firenzuola che va in attacco con il numero 12 Giorgi, palla indietro a Vettori, Vettori crossa in aria, vediamo il risultato, ma fa buona guardia Notari che però sfugge il pallone, tenta Nuti dal limite dell'area, ma si guadagna solo un calcio d'angolo che è, per quanto riguarda il Firenzuola, il terzo della partita. Calcio d'angolo che verrà battito appena i giocatori si posizioneranno in aria, ha recuperato il pallone, il Firenzuola è in aria con ben 6 giocatori, naturalmente grappolo in aria, Spintoni fa buona guardia anche il direttore di gara, sta guardando.

0: evolversi della situazione, parte il calcio da angolo, la palla viene toccata da un difensore ancora nello scarpellino e ancora un calcio d'angolo e sarà il quarto per la squadra ospite che verrà battuto da Casini. Io aspetterei l'evolversi di questo ennesimo calcio d'angolo per il Firenzuola per dare poi la linea ad Alessandro Materassi. È Casini che si incarica della battuta,
1: abbiamo già gruppo in linea,
0: in area si smarca Nuti, tocca un difensore, pericolosissima palla toccata da un difensore dello Scarperia che attraversa lo specchio della porta, sfiora il palo alla sinistra di Nosari e il Firenzuola guadagna il quinto calcio d'angolo, allora, il terzo di fila. Sì, a questo punto darei la linea a Materassi, a Alessandro.
1: Vai pure Alessandro.
2: Grazie Fabio, qui siamo giunti al settimo minuto nel corso della ripresa, a Ronta 1-1 tra Fortis e Aglianese. Ha iniziato forte la Fortis, un ritmo alto per la squadra in arancione quest'oggi, che ha fatto, che è entrata in campo con una sostituzione, con Morelli che ha preso il posto credo di Bartolini, ma sarò magari più preciso più tardi. Comunque fatto sta che insomma c'è Morelli in campo, vediamo un po' come adesso si evolverà l'aspetto tattico da parte della Fortis. Per quanto riguarda il periodo non collegato, occasione per la Fortis al terzo minuto con calcio d'angolo di Primiterra, palla corta sul primo palo dove è arrivato Pozzi con colpo di tacco sulla linea, il salvataggio da parte di Lupetti a scongiurare il pericolo. Morelli che adesso proprio manovra, ma sbaglia però questo lancio in profondità, quindi recupera la palla l'aglianese. Ottavo minuto di gioco qui a Ronza, 1-1 tra Fortis e Aglianese. Linea al Lupo.
3: Sì, grazie mille, siamo al secondo minuto della ripresa al Lupo. C'è già stato un cambio, infatti nell'11 titolare del Mosmano, oltre a Andoglie e Carrara, entra anche Sichieri con fuori il numero 10 Pacini alla ripresa del gioco. Sempre 2-0 il punteggio, in questo momento il Lupo sta cercando di tenere palla in difesa e far girare il pallone in totale controllo per il momento della situazione, con il mister Sireno che sta cercando invece di andare più avanti possibile per lasciare anche però dietro scoperta la difesa, per almeno provare a fare il primo gol nella stagione. Tanto in avanti, ottimo entrata a difesa della porta del capitano Buzzigoli, è entrato molto bene su un giocatore che stava andando da solo. Si tratta di proprio Sciccheri, appena subentrato. Tre i cambi effettuati dal mister Sireno, appunto per il momento gli zero dal mister del Lupo Primiterra. A scaldarsi ben sei giocatori del Lupo in questo momento. Intanto battuta del calcio di punizione affidata sempre a Sciccheri, ottima la posizione per fare andare in porta o per provare anche a metterla in mezzo. Batte Sciccheri dentro, attenzione, ottima battuta di testa di Cinelli, il vice capitano, però ci arriva Becchi, il presidente del Lupo, quindi si riparte dal Lupo. Io faccio ritornare la linea allo studio da Fabrizio, quando sono passati al quarto minuto di gioco della ripresa.
1: Allora, per quanto riguarda le eccellenze, poi torniamo sul campo di Rumi, siamo nella finale. Asta Castiglionese 0-2, Audax Rufina Antella 99 0-3, Baldaccio Bruni Sestese 0-1, Barberino Tavarnelle Colligiana 1-1, Figline Signa 0-0, Lastrigiana Valentino Mazzola 1-1, Poggi Bonsi San Giovannese 1-1, Sansovino Montespertoli 1-1. Girone A della promozione, Atletico Lucca Carrarese Giovani 0-1, Fortis Juventus Aglianese 1-1, Lucco Intercomunale Monsummano 2-0, Massese Calenzano 0-3, Montelupo Forte dei Marmi 1-1, Ponte Bugianese Lanciotto Campi 3-0. Ovviamente quelli che non ricordo sono tutti sullo 0-0. Per quanto riguarda il girone C della prima categoria, Daytona San Piero a Sieve 2-1, Ginestra Fiorentina Chianti Nord 0-1, la Nuova Novoli Real Peretola 2-1, Saginale Fiesole 2-0, arrivato il raddoppio sul rigore e nel finale del primo tempo, e Sporting Arno San Gaudenzio 0-1. Nel girone D della seconda categoria, Albereta San Salvi San Clemente 0-2, Antellese Virtus Lilliano 1-0, Duccio Dini Floria Gafir Bellariva 4-0, Montemignaio Pelago 1-1, Virtus Bronzetto Molinense 1-2. Girone F della seconda categoria, Atletica Castello San Giusto 0-2, Atletico Esperia San Lorenzo Campi Giovani 1-0, Florence Paperino San Giorgio 3-1, Rinascita Doccia Naldi 1-0, Scarperia Firenzuola 0-1, e poco fa è arrivato al terzo della ripresa il vantaggio della Laurenziana a Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese sta perdendo 2-0 sul campo del Bubano Mordano. In terza categoria, Caldine in vantaggio 1-0 contro la San Salvi Sancat. E a questo punto torniamo a Rufina.
4: Sì, velocemente per dirvi che siamo al 90esimo e il parziale è sempre di 0-3 con l'Antella con il triplo vantaggio sull'Audax Rufina, che è andata al tiro nel periodo collegato sia con Campri che con Ceramelli, ma con scarsi risultati non è venuto fuori nemmeno il gol della bandiera. Un'altra sostituzione per la Rufina, si sta preparando Piccini, vedremo chi sostituirà. Primo minuto di recupero di questa gara.
0: Scusate, prendo la linea dalle cortine per segnalare il pareggio dello Scarperia con Mochi al 13° minuto del secondo tempo. Quarto calcio d'angolo per lo Scarperia, sale di testa Mochi e infila la porta di Giuliani. Le cortine, siamo al 14°, risultato 1-1. A voi la linea.
4: A Rufina per questo finale di gara, siamo nel secondo minuto di recupero, Audax Rufina 0, Antella 3, e con questo direi di passare la linea a Barberino, ci risentiamo per il finale.
5: Bene Marco, 12:20 allo Sparta Federico Banchi, 0-0, gara con le squadre decisamente più lunghe rispetto al primo tempo e con atteggiamenti decisamente più aperti, in particolare il Barberino a creare occasioni, anche se in porta veri e propri pericoli per i portieri non ce ne sono stati in questo periodo, ma sicuramente il gioco è più piacevole, meno chiuso, ed entrambe le squadre dunque cercano di superarsi, ripeto, con qualche cosa in più da parte dei padroni di casa, che adesso vanno a recuperare un pallone che era sfuggito a Canapa dalle mani prima di evitare il calcio d'angolo, è riuscito a ricettarsi sul pallone, a far ripartire i suoi. Seguiamo questa azione, poi andremo di nuovo a Scarperia dove è cambiato il risultato, il pallone allargato sulla sinistra, intanto da parte delle panchine si vede movimento soltanto su quella della Gallianese, azione che dunque riparte da dietro, si sviluppa in maniera lenta in questo momento. 13:30, il punteggio fermo ancora sullo 0-0 e la linea va a Scarperia.
0: Sì, qui siamo al 15° minuto del secondo tempo, risultato pareggio 1-1 tra Scarperia e Firenzuola, pareggiato al 13° Mochi per lo Scarperia, usufruendo di un calcio d'angolo battuto dai padroni di casa e con precisione dal numero 2 Fredi. Mochi si innalza più alto di tutti e infila la porta difesa da Giuliano. Diciamo che nella seconda parte della partita il gioco si sta un attimino più svolgendo con calma, meno frammentato del primo tempo, meno falli di gioco, e si vede tra le due squadre una bella, per il momento nel secondo tempo, una bella partita. Le squadre si affrontano in maniera molto aperta, diciamo che Firenzuola è più per un gioco di rilancio e, come dicevo nel primo tempo, il centro di tutto è il numero 10 Nuti, che in questo momento si è piazzato al centro del campo. Forse il caldo si fa sentire, sta facendo cenno alla panchina, forse chiede un cambio, mentre lo Scarpia sta battendo un fallo laterale. Dicevo appunto, il Barberino, centro di tutto, rimane Pinazzola, centro di tutto, rimane in Nuti, mentre lo Scarpia ha un gioco molto più corale con i suoi giocatori, soprattutto il numero 4 Calzolari Tommaso e il Bartolacci Nicolò sono i due, diciamo, giocatori che riescono a manovrare il gioco di Padova. In questo momento c'è un fallo in attacco dello Scarpia, e da segnalare che nello Scarpia è entrato il numero 20 Demeco ed è uscito Vanni. In questo momento è lo Firenzuola che batte lungo, arrivando al limite dell'area, niente di fatto, riprende lo Scarpia con il proprio portiere Notari. Siamo giunti al 7° del secondo tempo, 1-1 tra Firenzuola e Scarpia, e la linea può andare ad Alessandro Materassi.
2: Grazie Fabio, siamo giunti al 17° minuto nel corso della ripresa, sempre 1-1 il risultato tra Fortis e Aglianese. Il gioco è fermo perché c'è un giocatore dell'Aglianese a terra in area di rigore, si tratta di Chiavacci, preda di crampi. Si è esaurita l'azione offensiva della Fortis con Bartolini, bravo sulla destra, andando via un avversario, ha messo il pallone a centro per Morelli, la cui conclusione però debole è stata parata senza problemi dall'estremo difensore dell'Aglianese Nigro. Per quanto riguarda il periodo non collegato, da segnalare al 13° minuto una bella azione e prolungata azione da parte dell'Aglianese, che ha portato poi un pallone invitante in area di rigore per Moretti, che da buona posizione però ha cercato completamente il pallone, lo ha veramente calciato male, palla debole che si è persa sul fondo. Devo rettificare la prima sostituzione dell'incontro, intanto c'è anche un cambio penso per l'Aglianese, con l'uscita dal campo del numero 7, ossia Danesi, l'ingresso in campo. Vediamo adesso di chi si tratta, dovrebbe trattarsi, vediamo se riusciamo a vedere il numero del giocatore, se no sarà più preciso più tardi. Comunque una sostituzione nelle file dell'Aglianese. Per quanto riguarda invece la Fortis, devo rettificare l'unica sostituzione fino a questo momento della partita, con Morelli che non ha preso il posto di Bartolini bensì di Romanelli, quindi è cambiato un po' il reparto offensivo da parte della Fortis. Il gioco viene ripreso in questo momento, la Fortis che restituisce il pallone all'Aglianese, i minuti sono 18:40 nel corso della ripresa, il risultato è sempre di parità 1-1 tra Fortis e Aglianese, gol di Pozzi e Berti entrambi nel primo tempo, e la linea che va al Lupo.
4: Scusa un attimo, Lupo, un attimo solo per dirti il finale del Brescia di Rufina. Rufina 0, Antella 3, troppa Antella per questa Rufina. Staremo a vedere quello che ci diranno i protagonisti. Per il momento dal Brescia di Rufina è tutto, una buona sera da Marco Gianassi.
1: Benissimo, allora un attimo Cristian, intanto abbiamo due variazioni. Cristian, un attimo, allora nel girone C della promozione Sinalunghese 1, Alleanza Giovanile di Comano 0, nel girone F della seconda categoria abbiamo ancora lo 0-0 tra Reconquista e Sesto Calcio, ma nel finale del primo tempo da segnalare un rigore fallito dal Sesto Calcio, e quindi al San Piero è sempre 0-0. Vai pure Cristian.
6: Sì, eccomi, siamo al 13:40 della ripresa, quindi a Luo c'è stato un altro cambio della fila della Montemanese, dentro con il numero 16 in Ventiglia, e esce con il numero 15 Balzarano al 13° minuto, in questo momento mentre stavo per prendere la linea in precedenza, sempre 2-0 il punteggio, i marcatori sono stati Chiarello e Aiello, zero cambi per il momento. Ecco che adesso il primo cambio per il Lupo, entra con il numero 22, esce il 7, fuori Lazzari, dentro Raimondi con il numero 22, quindi il primo cambio che ho fatto da parte del Lugo. Non ho più soltanto da chiudere con Montano, che Montano sta provando a gol, ma la difesa sembra essere inespugnabile da parte del Lugo in questo momento. E adesso il cross in mezzo con Scicchieri che trova la lista, non riesce a prenderla, e parla ancora della Montemanese in pericolo da cross, preso per Scicchieri che si trova a centrare da solo ma non trova il varco, ritorna per Cinelli che non trova il varco del cross, Scicchieri prende il cross, decide di andare dentro, però non prende il pallone, però non finisce in rimessa, la terra è sempre da contenere l'attacco per la Montemanese, molto male. Notarelli che prova a farsi spazio tra la palla, non è niente, viene ripresa la palla da Luca e quindi io ripasso la linea allo studio. 2-0 quando siamo arrivati al 14° minuto di gioco.
1: Benissimo, grazie Cristian. Allora andiamo in attesa dei finali dell'eccellenza, ricordiamo Audax Rufina Antella 99-0-3. Poi arriveranno tutti gli altri, andiamo a vedere un po' di risultati nei vari campionati. Nel girone A della promozione ricordiamo Fortis Juventus Aglianese 1-1 e Luco Intercomunale Monsummano 2-0. Il resto è invariato. Nel girone C della promozione, che abbiamo un po' trascurato, abbiamo Africo Acquaviva 1-0, Alberoro Centro Storico Le Boschi 1-0, Ideal Club Incisa Audace Galluzzo Oltrarno 0-0, Nuova Fogliano Cubino 1-1, Pontassieve Casentino Academy 0-0, Rescoregello Cortona Camucia 0-0, Settignanese Montagnano 0-1, Sinalunghese Alleanza Giovanile di Comano 1-0. Gli altri risultati nel girone C della prima categoria: Barberino Gallianese ancora sullo 0-0, poi Daitona San Piero Assieve 2-1, Sagginale Fiesole 2-1, ha accorciato le distanze il Fiesole, Sporting Arno San Godenzo 0-1. Nel girone D della seconda categoria ci risulta ancora sullo 0-0 Bagno Arripoli Londa. Girone F della seconda categoria abbiamo Reconquista Sesto Calcio 0-0, Scarperia Firenzuola 1-1, l'abbiamo sentito poco fa il pareggio dello Scarperia, Vaglia Laurenziana 1-1 perché ha pareggiato il Vaglia, addirittura ora un altro gol per parte, aveva pareggiato poco fa il Vaglia e invece un altro gol per parte, Vaglia Laurenziana adesso è sul 2-2 nel girone M della seconda categoria di Ravenna, Bubano Mordano Marradese 2-0. Per quanto riguarda il girone B della terza categoria, Caldine San Salvi Sancat 1-1 con il pareggio della San Salvi Sancat, nessun aggiornamento da Santa Brigida Carbonile, da Vicchio Sandro Vignini La Massa. E a questo punto direi torniamo sul campo, che è quello di Barberino, visto che a Rufina siamo in attesa delle interviste.
5: 23esimo in questo istante nel secondo tempo, quindi a breve l'arbitro fermerà il gioco per il cooling break alla prima interruzione probabilmente. 0-0 il punteggio fra Barberino e Gallianese, ma qualche istante fa l'occasione forse più grossa della gara per la Gallianese, una disattenzione difensiva del Barberino ha permesso di imbeccare Ali Bernini, che dalla fascia destra è entrato in area, ha potuto concludere su canapo, però in uscita. Adesso la girata per quanto riguarda il Barberino da buona posizione, limite dell'area piccola e conclusione terminata alta sopra la traversa, una buona opportunità quella per quanto riguarda la formazione del Barberino, bel pallone in profondità che però non ha dato i frutti sperati. Intanto c'è il cooling break e c'è anche un primo cambio nella Gallianese, fuori Maritato e dentro al suo posto il numero 14 Cosi. Si interrompe il gioco, quindi si interrompe anche la nostra cronaca raccontando dell'occasione avuta in diretta e poi della bella opportunità anche in precedenza per Ali Bernini, chiuso benissimo dal canapa, chiuso Fioravanti, cioè è stato Fioravanti a concludere alto in questa occasione. 0-0 quando siamo giunti al 24esimo e 25 con il gioco interrotto, la linea va a Scarperi, alle cortine, Fabio Cesi.
0: E alle Cortine siamo al 26esimo minuto, quasi 27 nel secondo tempo, il risultato è sempre fermo sull'1-1 tra Scarperia e Firenzuola. Ricordiamo i marcatori: al 13esimo del secondo tempo è andato a rete Mochi, che ha pareggiato il gol che aveva segnato nel primo tempo, al 34esimo Pomelli per il Firenzuola. Tanto abbiamo il Firenzuola che batte il suo sesto calcio d'angolo con Vettori. Dicevamo una partita abbastanza piacevole, almeno nel secondo tempo abbiamo visto un po' di gioco da parte delle due squadre. Il primo tempo molto frammentato da numerosi falli e conseguenti ammonizioni. Parte il calcio d'angolo del Firenzuola, nessuno riceve, e parte in contropiede il Scarperia con il nuovo entrato Demeco, ecco, ma viene fermato Danuti, e comunque la palla va in fallo di fondo. Le prime sostituzioni: nello Scarperia è entrato Demeco ed è uscito Bonanni, invece nel Firenzuola è entrato La Rocca ed è uscito Galeotti. Adesso si procede ad un'altra sostituzione nelle file dello Scarperia. Esce, entra il numero 15 ed esce il numero 8 Bartolacci Nicolò ed entra il Ciogli per lo Scarperia al 28esimo di questo secondo tempo. Riparte lo Scarperia con Graziani lancia in profondità ma nessuno raggiunge la palla, e riprende il pallone il Firenzuola, che cerca di impostare il gioco ma viene fermato in fallo laterale dal centrocampo dello Scarperia con Innocenti. Ancora in avanti lo Firenzuola cerca di farsi in avanti con Comelli, ancora il pallone contrastato in maniera molto efficace Nuti. Vediamo un po' di parapiglia nella zona proprio di fronte alla nostra postazione. L'arbitro non estrae per il momento il cartellino, come è stato numerose volte nel primo tempo, e si riparte con il fallo laterale che verrà battuto da Dimitrato dello Scarperia. Siamo arrivati al 29esimo, al 30esimo in questo momento, 1-1 fra Scarperia e Firenzuola qui alle Cortine. La linea può andare all'Alessandro Materassi.
2: Grazie Fabio, stesso risultato 1-1 tra Fortis e Aglianesi, ma siamo un po' in ritardo rispetto a Scarperia. Siamo già quasi al 29esimo minuto di gioco nel corso della ripresa. Pochi istanti fa si è concluso il secondo cooling break per quanto riguarda questa partita. Adesso Fortis che prova ad attaccare.
7: Vedo dalla linea dalle cortine, lo Scarperia passa in vantaggio. Anche il marcatore dovrebbe essere un nuovo entrato del nuovo favorito. Le teste abbastanza forti del tuo e c'è un forte muro rosso nei confronti del Firenzuola, che è in vista che sostituisce Ferretti, viene espulso per essere entrato in campo dopo il gol dello Scarperia. Mi sembra che appunto dopo questo parapiglia il gol sia stato segnato da me.
1: Allora, vai, intanto Fabio, torniamo sul campo. Sì, di...
0: Ciolli, allora, Ciolli per lo Scarperia, 2-1 per lo Scarperia, la linea può tornare.
1: Vai pure.
2: D'accordo, grazie. Terzo calcio in angolo consecutivo per la forza, questa volta per la destra del fronte d'attacco della squadra, quest'oggi in arancione palla al centro dell'area di rigore, dove dietro i pugni va Nigro a rilanciare davanti. Il minuto intanto sono veloce, siamo arrivati al 30° e mezzo, sempre 1-1 tra Fortis e Alianese. Devo dare conto dei cambi da una dall'altra parte nelle file della Alianese al 18° per Sota. Intanto se il 101 sento delle, se qualcuno ha il microfono aperto, magari se lo chiude, grazie. Dicevo, allora, le sostituzioni nelle file dell'Aglianese: al 18° Pezzotta ha preso il posto di Danesi, al 25° Asara ha preso il posto di Moretti. Nello stesso minuto anche un cambio nella Fortis, che intanto ne va a fare un altro con il numero 15 Cremonini, che lascia il campo. Non ho visto di chi si tratta, dovrebbe trattarsi del numero 18 Pieri, quindi Pieri al posto di Cremonini al 31° nelle file della Fortis. Oltre a questa sostituzione appena detta, anche al 25° Costa, che ha preso il posto di Campagna, vittima di crampi, quindi è cambiato tutto il fronte offensivo della squadra di Borgo San Lorenzo. Intanto il gioco è ripreso dopo un palo laterale con la forte manovra in fase difensiva, ritmi un pochino più bassi in questo secondo tempo, non potrebbe essere altrimenti, perché comincia a farsi sentire un po' la stanchezza. 32 intanto minuti di gioco nel corso della ripresa, a Ronta 1-1 tra Fortis e Aglianese. Linea Luco.
3: Il 26° qui, ripresa con l'azione della Mosumanese, con Doglie prova a tirare decisamente alto il tiro. Abbiamo anche gli altri cambi, infatti due sono stati cambi a Luco, fuori dentro Gianni e Lemmi, fuori con il numero 10 Mattorazzi e con il numero 13 Aiello. Infatti cambi per in attacco, uno per la punta, uno per l'ala destra di attacco. 2-0 sempre, quando in questo momento c'è il controllo penso totale del Luco, che sta cercando di manovrare sempre il possesso di palla. Adesso ottima azione per il Luco, che non va per il numero 22 Raimondi, riprende ancora il Luco, sempre Raimondi, e prova a metterla in mezzo, non c'è nessuno, però attenzione, c'è arrivato Bini, classe 2007, tiro però abbastanza centrale, abbastanza spento di energie, spento tra le braccia di Bicicco. Dentro anche una bella azione per in precedenza al 25° minuto della difesa, con che viene lanciato il numero Carrara 19 della Mosumanese, che aveva scavalcato la difesa, ma l'assistente dell'arbitro ha detto di no, fuori gioco per il 19. Per questo si riparte dal portiere, no scusatemi, calcio d'angolo, il quinto calcio d'angolo per la Mosumanese, è a 4 il Luco. Una volta battuto il calcio d'angolo ha segnato a Pichieri, che punterà in mezzo. Ci sono tanti alti nella Mosumanese, sono già resi un corner, batte Pichieri dentro, troppo forse lunga, riprova a rimetterla in mezzo il capitano Agnorelli, però parla che poi si sente ribattuta dalla difesa del Como. Quindi ripasso la linea allo studio da Fabrizio, e quando siamo 2-0, 28 minuti sul cronometro.
1: Benissimo, grazie a Christian. Ora non so se riusciamo a dare i risultati al volo, però tra le variazioni degli ultimi minuti, oltre a Scarperia 2 e Firenzuola 1, abbiamo il 3-3 tra Saginale e Fiesole, perché il Fiesole da 2-0 ha pareggiato sul 2-2, poi si è portato poco fa in vantaggio, ma in questo momento ha pareggiato il Saginale, quindi Saginale Fiesole 3-3. Per le altre variazioni ci risentiremo dopo, e quindi torniamo a Barberino, visto che siamo nel finale.
5: In realtà mancano ancora 11 minuti qui ai piedi del castello di Barberino. 0-0 il punteggio fra le due squadre. Abbiamo raccontato le due occasioni in precedenza. Nel periodo non collegato, adesso da segnalare solo due sostituzioni, tutte e due nel Barberino. Prima Masa al 77esimo ha preso il posto di Murgia, poi Patti al 78esimo, un minuto dopo, a causa anche dei crampi che l'avevano colpito e costretto ad essere soccorso in campo, è stato sostituito da Nuti, che ha preso dunque il suo posto. Barberino che continua il possesso palla, che è stato nettamente prevalente nel computo del...
7: Alessio, scusami, interrompo anche te, terzo gol dello Scarperia al 37esimo con il numero 9 Ballina, a te la linea.
5: Grazie Fabio, ti restituirò la linea tra brevissimo. C'è adesso il rinvio da parte di Raveggi, prova a ripostare Nencioli, fa buona guardia su un pallone rigettato in avanti dal Barberino. Ripeto, squadre lunghe in questo secondo tempo. Barberino che anche a livello di condizione dimostra di avere qualcosina in più, evidentemente un buon lavoro, è già una discreta brillantezza per la squadra di Corrado Scintu. Già in questa prima gara Barberino che adesso va a una rimessa laterale con Mata, non mi dilungo oltre visto che altre gare sono più avanti rispetto a questa. 35 e 43, Barberino 0 Gallianese 0 e la linea va a Scarperia.
1: Vai Fabio.
7: Sì, ma scusate, ma il 3-1 dello Scarperia ha acceso gli animi, è stato un fallaccio da parte del giocatore del Firenzuolo, il giocatore dello Scarperia si è stato, credo, una menzione e credo anche il rosso, vediamo un attimo chi è il giocatore del Firenzuola che viene accompagnato fuori dalla portiere del notario dello Scarperia. Vediamo un attimo, comunque il 3-1 direi anche meritato dello Scarperia, che è stata la squadra che ha fatto più gioco in questo secondo tempo, più organizzato del Firenzuola. Una palla che non si sa come in aria a Giannini, il costoro numero 6 Tonelli, che è l'autore del gol, del gol della bandiera del Firenzuola, è stato espulso. Dicevo, la palla del 3-1, una palla che non si sa come i difensori del Firenzuola si sono dimenticati di seguire. La palla è arrivata a Vanini tutto solo davanti a Giuliani, è bastato solo mettere in piedi la palla e intanto Firenzuola va in avanti pericolosamente, ma Notari respinge di piede. Era il numero 19 Parrini, entrato da poco, che si è fatto pericoloso. Dicevo, è riuscito Vannini a mettere il piede e insaccare il terzo gol. Scioglie invece al 30esimo per il 2-1, anche questa una palla in aria, un batto, un batto. A pochi metri dall'area piccola ha colpito praticamente a corta vuota e ha staccato il 2-1, un vantaggio appunto meritato, perché lo Scarperia anche in questo momento sta rendendo pericoloso dalle parti della porta del Firenzuola. Il Firenzuola decisamente nel secondo tempo ha avuto un calo abbastanza discorso dal punto di vista atletico, lo Scarperia invece ha tenuto bene e ha continuato a macinare il gioco e è riuscito a distaccare i due gol che in questo momento lo vedono in vantaggio per 3-1. Siamo arrivati al 41esimo della ripresa, qui alle cortine Scarperia 3 Firenzuola 1, la linea può tornare ad Alessio.
1: No, comunque la linea va a Alessandro Materassi a Ronta.
2: Sì, la prendiamo qui a ronda, quando siamo giunti al 47 minuto di gioco con un calcio di posizione a favore degli ospiti in fase offensiva. Siamo circa ai 25 metri della dalla porta difesa da Morandi, spostati sulla destra della difesa.
7: Scusa Alessandro, ti devo interrompere perché sei il 3 a 2 del Firenzuola con il numero 2 Casini. Quindi alle cortine siamo al 42esimo, 3 a 2 per lo scarto di Firenzuola.
2: Grazie Fabio, riprendiamo la linea da Ronta con un calcio di punizione da 25 metri con, che non ha sortito nessun effetto per la squadra dell'Aglianesi, quella battuta da parte di Martini che ha trovato però la barriera. Intanto ci hanno qualcosa da ridire Morelli e un avversario, ma tutto ritorna subito nel limite. Una partita abbastanza corretta che in questi ultimi minuti si è abbassata dal punto di vista del ritmo, chiaramente non potrebbe essere altrimenti, come detto, perché comunque le due squadre hanno speso tantissimo nella prima ora di gioco. E niente da segnalare nel periodo non collegato se non il quarto cambio nelle file dell'Aglianesi al 31esimo con Futini che ha preso il posto di Mingotti che è uscito non certo contento dal campo. Intanto il gioco è fermo, fallo laterale a favore degli ospiti in fase difensiva. I minuti intanto sono 41 e mezzo nel corso della ripresa, il risultato sempre 1-1 tra Portici Aglianese, Pozzi e Berti, tutti nel primo tempo, gli autori del gol e la linea che va a Lupo.
6: Grazie mille, adesso siamo al 35:40, gli ultimi 10 minuti della partita, sempre 2-0. Chiudono il regalo, sono una serie, attenzione ancora per il 19, buonissimo di chiusura del numero Tasco, riassalando sul 19 del campionato della Mostumante, è arrivato, finisce, passato in porta con una scivolata. Ha tolto il pallone dai piedi, sopra solo il pallone non ha iniziato il suo a schierare ora l'ultimo è sempre bene il vicecapitano del Lugo che insegue nel periodo non pagato gli ultimi segni con il tecnico della Mostumanese con Noie uno dei più attivi che appena prende il pallone prova il tiro anche dalla distanza abbastanza alta. C'è stato anche un altro cambio nelle file del Lugo, fuori che è entrato numero 14 Ginassi, fuori invece Ciari con il numero 11 e per il momento c'è presente l'assedio con il Mostumanese, lascia solo due difensori a difendere dietro e tutto il resto in attacco, no, tutti gli otto componenti della squadra in attacco ovviamente, però questo ovviamente li espone al rischio della ripartenza. Ad esempio adesso con Raimondi però sbaglia l'appoggio, recupera il capitano Angelelli della Mostumanese, ancora recupera Raimondi che trova lì, prova il tiro centrale parato da Cicco. Torno dallo studio Fabrizio quando siamo arrivati al 37 minuto e 20 della ripresa e sono avuti 8 minuti più recupero e Fabrizio torna a darci sempre 2-0 a lui di Mugello.
1: Benissimo, allora andiamo a vedere i risultati finali del campionato di eccellenza. Dopo due giornate non ci sono squadre a punteggio pieno e una sola squadra a 0 punti ha perso entrambe le prime due partite, l'Audax Rufina. Risultati: Asta Castiglionese 1-2, Audax Rufina Antella 99 0-3, Baldaccio Bruni Sestese 0-2, Barberino Tavarnelle Colligiana 1-1, Figliene Signa 0-0, Lastrigiana Valentino Mazzola 1-1, Poggi Bonsi San Giovannese 1-1, Sansovino Montespertoli 2-1. E poi andiamo a ricordare che per le squadre mugellane non ci sono state altre variazioni negli ultimi minuti, le abbiamo sentite in diretta, ad esempio Scarperia Firenzuola 3-2 e Saginale Fiesole 3-3. Le altre credo che al momento siano confermate. In questo momento è arrivato il primo finale della domenica ed è da Bagno a Ripoli, dove Bagno a Ripoli e Londa hanno pareggiato 0-0 e quindi torniamo a Barberino.
5: Prendiamo la linea da Barberino quando i minuti di gioco sono 43:50 e la Gallianese andrà a battere il secondo angolo della sua partita, tre ne ha battuti il Barberino pronto peraltro a un quarto cambio della sua partita. Da questo punto di vista Ettore Lastrucci non ha fatto altrettanto, un solo cambio, solo Cosi ha preso il posto di Maritato nelle file della formazione ospite. Per quanto riguarda il periodo non collegato, non ci sono stati episodi particolari. Gara un po' più aperta negli ultimi minuti, ha guadagnato qualche metro di campo la Gallianese, pur non rendendosi mai pericolosa dalle parti di Canapa. Adesso quasi pronto il cambio per quanto riguarda il Barberino, che effettua in questo momento. Fuori Niccolò Silvestri, dentro al suo posto Nardini, quando siamo giunti al minuto 89, e quindi devo dire che funziona almeno per ora il nuovo metodo sulle sostituzioni, che avvengono in maniera molto più rapida. 45esimo scaduto in quest'istante, non vediamo ancora la segnalazione da parte del direttore di gara di quanto sarà l'entità del recupero. Barberino che avanza al termine di questa azione, restituirò la linea.
7: Valle Cortine, grandissimo gol dello Scarperia con il numero 20 Demetro, davvero un euro gol di Demetro. Prende la palla al limite dell'area e con un destro a giro
5: Fabio,
7: siamo praticamente al tempo scaduto.
1: Allora,
7: 4-2 per lo Scarperia.
1: Benissimo, vai Alessio.
5: No, era soltanto per dire che i minuti di recupero saranno 4 in questo secondo tempo, e che il punteggio è ancora di 0-0, 46esimo sui 49 che dovremo giocare qui a Barberino. C'è adesso l'ultimo cambio nel Barberino, allora niente, non c'è neanche questo, e quindi la linea torna a Fabio alle cortine.
7: Davvero un finale di partita qui alle cortine molto vibrante, non ce lo saremmo aspettati visto l'andazzo del primo tempo, ma pioggia di gol nel secondo tempo, l'ultimo proprio a tempo scaduto. Siamo già a oltre il 48esimo con Demeco che raccoglie un passaggio da centrocampo, arriva al limite dell'area e con un destro a giro instacca proprio il 7 sulla sinistra della porta, difesa da Giuliani che ha guardato solo il pallone insaccarsi. E quindi qui alle cortine c'è stato veramente il giubilo dei tanti spettatori presenti sulle tribune. Un 4-2 davvero bello in questo secondo tempo. C'è stato un coraggioso rientro in partita della Firenzuola con il 3-2 al 42esimo con Cassini, ma a questo punto Demeco credo abbia messo la parola fine a questo match, andando a segnare la quarta rete per i padroni di casa. Intanto è il lo Scarperia che godrà di un calcio di punizione ormai al 50esimo e oltre di questo secondo tempo. Battirà con il suo estremo difensore Notari, e quindi a questo punto credo, aspettando il fischio finale del direttore di gara Alessandro Di Modugno, posso dare la linea a Alessandro Materassi.
2: Grazie Fabio, qui si stanno giocando i momenti di recupero, siamo già al 49esimo minuto di gioco, sempre 1-1 tra Fortis e Aglianetti, si continua a giocare ma il gioco è fermo perché c'è un calcio di punizione in fase difensiva per la Fortis. Niente da segnalare nel periodo non collegato dal punto di vista dell'emozione, da segnalare soltanto la sostituzione nelle file della Fortis al 43esimo, dentro Marucelli al posto di Bartolini. Si continua ancora a giocare con l'Aglianese che da qualche minuto sta venendo in avanti, palla in area di rigore al limite, l'intervento da parte di Galeotti a rilanciare in avanti nella zona dove ci sono difensori dell'Aglianese che però sbagliano, quindi va a recuperare Morelli. Però c'è anche qui un fallo da parte di Morelli. Si continua a giocare 49:30 sul cronometro, Fortis e Aglianese 1-1, linea a Lupo.
6: Sì, secondo me da Lupo, quando siamo arrivati al 43esimo, 40 della ripresa, punizione in zona interessante per la Montemarese sul pallone, Bindiale e Sicheri. Parte Sicheri, prova ad andare in porta, presa tranquilla per Becchi che tiene il pallone
3: e sventa il pericolo anche da segnalare due ammunizioni, una per Ciresella del Lupo e un'altra.
2: Cristian, scusami, intervengo da Ronta solo per segnalare il finale. Fortis Aglianese 1-1, tutto nel primo tempo, vantaggio della Fortis con Pozzi dopo 6 minuti. Al 16° il pareggio di Berti.
7: Intervengo dalle cortine per segnalare il finale. Carteria batte Cinciola 4-2-1.
5: E finale che arriva anche dallo Spartaco Banti 0-0 tra Barberino e Gaglianese, gara comunque tutto sommato divertente, di buon ritmo per essere la prima giornata. Della linea.
1: Allora, dovremmo avere chiuso tutte le partite escluso il campo di Luco, quindi vai pure Cristiana, a che minuto siamo?
3: Sì, siamo al 45°, sta per scoccare adesso nelle file del Luco per far spazio a Ciari, il numero 21, Sito Bini, che non ce l'ha fatta più, il classe 2007, si è disteso a terra qualche minuto fa e ha chiesto il cambio nelle fila del Lugo. Era già stato programmato l'ingresso di Ciari, ma per Becucci è rimasto in campo ed è uscito invece Bini, che si era accasciato a terra. Dicevo, due ammunizioni da segnalare, la prima per Ciresella del Como e la seconda per Notarelli nel Mosumano, due falli abbastanza brutti. Ora c'è un giocatore della Mosumanese, del Mosumano, a terra, si sta un attimo riprendendo, ha preso un colpo all'altezza dello stomaco, quindi bisogna il respiro che fa piegare, intanto c'è rimessa laterale per la Mosumanese, restituisce la palla a Luco. Attenzione, brutto fallo del 5, numero 5 di Gondi su Aria Sarango, che gli ha pestato il piede. Si è sentito uno scotto anche da qui, dalle tribune addirittura. Sicuramente deve aver fatto molto male e si sta in questo momento rialzando, ma zoppica un po', si tiene la caviglia. È andato proprio deciso sul piede. Si riparte una partita quando siamo al 46°30 della ripresa da Becchi, che avrà una partita lunga per Ciari, che prova a tenere palla e manda fuori palla per la Mosumanese. Nella battuta abbiamo Bigondi con Notarelli, la lascia al portiere per cercare di arrivare in porta, quantomeno per segnare il primo gol della stagione. Sono già nei minuti di recupero, al secondo di recupero. Rilancia in alto, rilancia avanti il Becucci, che non è d'attacco per il Luco, con Gianassi che prova a tenere palla, riprova a ripartire ancora con spazza via il capitano Bisogli, tiene palla, la passa al portiere del Luco Becchi, prova ancora a ripartire il Mosumano. Fabrizio, io ti ripasserei la linea per i risultati finali di tutte le partite seguite, se ci sei, poi bisognerei, tanto riprende il Becchi la palla e siamo arrivati al 47° minuto. L'arbitro ancora facendo di continuare e prova a rilanciare in avanti. Ti ripasso a te per i finali delle altre partite del campionato.
1: Allora, Cristian.
3: Sì, ci sono.
1: Intanto ti dicevo, mentre aspettiamo il fischio finale, e volevo dare qualche aggiornamento al volo di novità degli ultimi minuti. Intanto finale Saginale Fiesole 3-3, finale, l'avevamo detto prima, Bagno Ripoli Londa 0-0, finale anche per la Vicchio Sandro Vignini contro la Massa 0-0, e poi ovviamente Scarperia Firenzuola 4-2 e Barberino contro la Gaglianese 0-0, le abbiamo sentite in diretta. Importante il pareggio del San Piero Assieve proprio nel finale a Campi Bisenzio, quindi Daytona San Piero Assieve 2-2 ed è anche il risultato finale. Quindi a questo punto non so se quanto manca, Cristian.
3: Non
6: non ha avuto segnalazione dei minuti di recupero, però dovremmo essere alla fine, siamo al 49esimo minuto, quindi 4 minuti di recupero, entrambe le squadre sembrano solo aspettare il fischio finale, con anche la, il nostro mano che non si sta neanche provando più a questo punto, come a segnare il terzo, ma torna indietro con Chiarello che dialoga con Ciari e col pallone sembra solo aspettare il fischio finale. Tornano dal portiere Becchi, provano a mettere pressione gli attaccanti della Monsumanese con il capitano Magnorelli, ancora andati in Bambia. Brutto fallo questo di Raimondi sul Bayambie, è andato dritto sulla caviglia e non sulla palla, quindi altra punizione che potrebbe essere interessante, battuta subito dal capitano Anderelli per Fascini, che scarica per Notarelli, prova dentro al cross ma non ci arriva nessuno, la vede dall'altra parte Sicchieri. Sicchieri ancora prova il tiro e non arriva. Arriva adesso il fischio finale dell'arbitro al 50esimo minuto di gioco della ripresa e arriva il 2-0 finale del Lugo contro il Monsummano. Lugo a pieni punti, 6 punti in 2 partite, 5 gol e un gol subito in 2 partite, 0 punti invece per la Monsummanese in 2 partite e 5 gol subito, nemmeno un gol nelle prime 2 partite per il Monsummano. Sentiamo più tardi con le interviste.
1: Grazie, vediamo se appunto per un'intervista da parte del Luco. Grazie Cristian, abbiamo finito e quindi andiamo a vedere il allora gli ultimi due risultati che sono arrivati in seconda categoria. Reconquista sesto calcio 0-0 e proprio un attimo fa è arrivata la conferma del 2-2 finale tra Vaglia e Laurenziana. Allora, abbiamo svariate interviste, direi prima di tutto andiamo subito a recuperare una intervista, anzi andiamo per ordine, andiamo alle interviste realizzate ormai una mezz'ora fa da Marco Gianassi per Audax Rufina contro la squadra dell'Antella 99. Sentiamo i due allenatori, Sette Soldi e Francini.
8: Antella batte Rufina qui al Bresci 3-0. Siamo con mister Simone Sette Soldi. Si è visto già dall'inizio, insomma, volevate questi tre punti e così è stato.
9: Sì, la squadra ha approcciato bene, ha fatto bene, ce l'avevamo preparati bene perché avevamo un po' di niente avvelenato per la vittoria, non era venuta domenica scorsa per Filline, proprio perché il portiere aveva fatto 3-4 interventi. Quindi alla squadra avevo chiesto un po' più di intensità, un po' più di cattiveria. Diciamo, in parte sono contento, in parte no, per quello che abbiamo creato, abbiamo fatto, il risultato deve essere già più rotondo alla fine del primo tempo, quindi bravi loro, sono stati bravi ragazzi e sono contento quantomeno dell'approccio e di come si è sviluppata la partita.
8: Che girone sarà questo del girone B? Ci siete voi che avete una signorissima squadra, c'è la San Giovannese ma anche forse anche altre pretendenti?
9: Ma sicuramente sì, c'è il Sassovino, poi vediamo il Baldaccio Bruno, una squadra esperta che ha...
8: Domenica si vede?
9: Domenica la vediamo subito e comunque ce ne sono altri, c'è il Mazzola, poi vediamo come verrà fuori comunque Poggio Ponzi, cioè c'è 7-8 squadre secondo me che sono forti e hanno valore e quindi sarà un campionato molto impegnativo dove poi rischiate di perdere punti in tutti i campi, questo è quello che penso io, ma a me mi interessa la mia squadra cresca in mentalità, in atteggiamento e poi dopo così andiamo a affrontare tutte le partite per quello che ci dirà poi domenica per domenica l'avversario da affrontare.
8: Complimenti, in bocca al lupo.
9: Grazie.
8: Si è visto subito che insomma ed eccoci nello spogliatoio dell'Aldo Strufina con mister Alessandro Francini. Si è visto subito che insomma l'Antella voleva prendere tre punti già dei primi minuti del primo tempo, c'è stato poco da fare, ma forse l'approccio era doveva essere un po' più combattivo, chissà, contro questa squadra proprio dura.
10: Ma allora, se mi permette, non condivido la tua analisi. Sono partiti dove loro hanno uno strapotere fisico e quindi quello si vede, è inevitabile. però i primi 25 minuti abbondanti, anche parlando con loro, mister, era stata dura. Abbiamo provato a prenderli in un altro modo, loro ci aspettavano diversamente perché comunque hanno uno staff che studia le partite e noi abbiamo provato a sorprenderli. Chiaramente sapevamo della difficoltà e non ci siamo riusciti, però la partita era sui binari del loro strapotere fisico e anche tecnico, ma comunque fino all'episodio del rigore oggettivamente non mi sento di dire niente, ragazzi. Dopo ci siamo strutti e come fai con queste squadre qua, non è solo una questione di valori che escono fuori e dopo ti palleggiano in faccia, prendono sicurezza, trovano qualità dappertutto, fanno dei cambi mostruosi e quindi niente, onore a una squadra allenata divinamente, a una società che ha chiare le idee. Credo insomma che non sempre la Rufina troverà un'antella di fronte, però noi dobbiamo sicuramente lavorare sul nostro e svoltare velocemente
8: e andare a Colle magari con una squadra più alla vostra portata e cercare di fare punti importanti.
10: Assolutamente, anche nonostante questo il campo di Colle resta un campo storico, tradizione, difficilissimo da affrontare. Ma io sinceramente ero partito per fare lo scherzo anche all'antella, non è che ero partito per non vincerla, sapendo tante cose, ecco, sapendo la differenza di valori, la differenza di condizione e tutto il resto. Sicuramente a Colle diventa una partita ancora più importante.

0: pass.
1: Ne ho 22, compreso Bartolini che sta rientrando da un crociato. I ragazzi si stanno conoscendo, sapevamo che correvamo questo rischio, che non era solo il cambio di categoria, ma era anche proprio il dover ricostruire un po' una base. Ma ci sono tanti giocatori validi, di valore, da categoria, e quindi c'è solo da lavorare, c'è solo da lavorare. Io non mi sono mai tirato indietro, ricordo i miei esordi alla Rondinella, sono partito con 4 sconfitte. Mi ricordo che all'Antella partivo con un punto in 4 partite e comunque al netto dell'esonero sono andato via da quint'ultimo, che era in quel momento lì era l'obiettivo della squadra, cercare una salvezza, eravamo lì al bordo, quindi figurati se mi spavento. Anzi, il lavoro è la cosa bella per cui si viene al campo e bisogna migliorare tutti, anche io sicuramente.
0: E quindi in bocca al lupo, Alessandro.
1: Viva, viva.
2: E allora andiamo a recuperare qualche altra intervista, direi di recuperare, visto che stanno arrivando anche le altre, anche quella di Saginale tra l'altro è arrivata. Intanto recuperiamo le due interviste di ieri di Marco Gianassi, realizzate al termine del derby di terza categoria tra la Rontese e il Cavallina. Sentiamo il direttore sportivo Chiarugi e poi l'allenatore del Cavallina, Giovannetti.
3: Prima di campionato, terza categoria, girone di Firenze, girone B, Rontese batte Cavallina 2-1, partita emozionante. Mi modo di vedere Francesco Chiarugi, direttore sportivo della Rontese. 3 punti importanti per iniziare bene contro una buona squadra, il Cavallina.
4: Sì, hai detto bene, abbiamo prima di campionato porta sempre delle grosse insidie, però devo dire che la squadra oggi ha dimostrato di essere un gruppo molto valido contro una squadra che è tendente alla vittoria finale del campionato. Quindi devo dire bravi ai ragazzi e bravi anche a quelli che sono subentrati nel secondo tempo, che hanno dato più energia, positività, e abbiamo sbagliato troppo, forse è l'unica pecca che posso rimproverare ai ragazzi, ma quando si vince va bene così anche sbagliare.
3: Ora avrete la seconda di campionato, andrete alle 10, che ieri hanno vinto contro a Pian di San Bartolo, l'altra squadra sembra accreditata per far bene, e poi il martedì 29 ci sarà la Coppa Fringuelli a Vaglia contro Lions Fortes.
4: Sì, noi dobbiamo pensare adesso questa settimana a lavorare, perché siamo sempre all'inizio, quindi dobbiamo recuperare qualche giocatore infortunato, poi sappiamo ci aspettano degli impegni importanti, la Coppa, ci piace andare avanti in Coppa perché ci permette anche di dare spazio a un po' tutta la rosa. Sappiamo ogni campo sarà porterà delle insidie, andremo alle 10 dove ha fatto un ottimo risultato in trasferta, quindi sarà una battaglia, ma se questo è lo spirito sono fiducioso.
3: E delle altre contendenti in questo girone B cosa si sa delle fiorentine?
4: Ma le fiorentine sono sempre molto temibili, perché sono squadre che hanno più possibilità di noi anche di poter reperire giocatori, quindi sicuramente porteranno delle insidie, ma questo gruppo oggi ha dimostrato di avere un cuore grandissimo, quindi per ora andiamo avanti così.
3: In bocca al lupo.
4: Grazie, ciao.
0: Ed ora siamo nello spogliatoio del Cavallina con il suo mister Marco Giovannetti. La prima non è andata bene, per la verità, perché insomma la Rontese ha vinto 2-1, ma insomma a mio modo di vedere avete fatto una buona partita tutti e due. Obiettivamente per certi versi non sembrava nemmeno una partita di terza, del resto siete tra le squadre più accreditate, voi e la Rontese.
5: Allora, buonasera intanto. È stata una partita difficile, perché comunque l'avversario è sicuramente un avversario preparato e credo, insomma, sicuramente hanno una squadra candidata a essere protagonista. E sicuramente la prima partita noi ci ha un po' appesantito la preparazione fatta, che chiaramente è una preparazione importante, quindi forse non si era brillantissimi, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo secondo me siamo andati meglio e credo alla fine probabilmente a livello d'occasioni forse ne abbiamo avute insomma più o meno simili.
3: Una doppia clamorosa inizio secondo tempo.
5: A livello forse di generale sicuramente insomma Rontese ha tenuto più palla, questo sì, però ecco a livello d'occasione alla fine più o meno secondo me poteva venire fuori anche il pareggio, anche perché il 2-1 è stato insomma una disavventura diciamo difensiva, altrimenti non credo, insomma il secondo tempo non mi sembra ci siano state occasioni particolari.
3: Ora ci sarà la prima in casa con il Cobra Kai e poi ci sarà la partita di Coppa a Calenzano contro la Calenzanese, e lì per passare dovete vincere.
5: Sì, allora in realtà la Coppa l'hanno spostata la settimana successiva, perché noi poi venerdì rigioceremo con il Pian di San Bartolo, quindi è stato fatto lo spostamento la settimana successiva.

0: classica, quindi domenica un Cobra Kai, venerdì San Bartolo e poi mercoledì un'altra volta la Coppa. Sì, chiaramente è un altro obiettivo, abbiamo vinto la prima, quindi ci proviamo a, sicuramente andare avanti.
1: Non vi basterà il pareggio?
0: No, decisamente, bisogna andare a vincere.
1: E te cosa mi dici delle altre candidate di questo girone B di terza?
0: Ma,
1: delle fiorentine soprattutto?
0: Ora, quelle ci sono in girone sinceramente non le conosco, sapevo del club sportivo aveva fatto un'ottima squadra, ma fortunatamente in quell'altro girone, quindi non so, la Sales sicuramente se una squadra solitamente fa sempre campionati di vertice, quindi non lo so, però credo anche le Mugellane stanno potranno di qualcosa. Ma
1: le Seci che hanno vinto a Piano di San Bartolo?
0: Appunto, per esempio, quindi la terza è un campionato particolare, che poi tutti gli anni ci può essere delle sorprese, delle novità. Quindi credo oggi sicuramente non mi è parso una partita di terza categoria, ecco, sinceramente.
1: Potrà essere l'anno buono per Cavallina, tanto ci sperate.
0: Ma io sai, sono arrivato a dicembre scorso e si lavora per quello, si lavora per cercare di migliorare quello che siamo fatto l'anno scorso. Al 90esimo eravamo nei playoff e poi insomma per vicissitudini varie siamo entrati, però ecco, quindi uno ci prova, poi chiaramente a volte la differenza fra la seconda, la prima o la sesta o settima a volte sono un po' i punti, quindi dipende, però insomma noi ci proviamo.
1: Che sia una stagione soddisfacente per voi.
0: Grazie mille, un abbraccio.
2: E allora andiamo a recuperare a questo punto l'intervista che arriva con Andrea Anastasi dal campo di Saginale. L'allenatore del Saginale è Carlo D'Onofrio.
3: Siamo con Carlo D'Onofrio qui a Saginale nel dopopartita di Saginale Fiesole. Carlo, partita diciamo abbastanza strana, nel senso dalla fine del primo tempo sembrava vinta, poi a metà del secondo sembrava difficilissima da recuperare. La domanda molto banale e secca è: sei più contento del punto guadagnato o più arrabbiato per i due punti persi?
4: No, sono orgoglioso della partita che ha fatto la mia squadra. Io credo che il primo tempo il 2-0 fosse più che meritato, eravamo assolutamente in controllo, forse ci meritavamo anche il 3-0 per le occasioni create e purtroppo abbiamo preso due gol stupidi e che ci hanno messo un po' sulle gambe e di conseguenza anche il terzo, addirittura su un attacco nostro, abbiamo preso una ripartenza, non siamo riusciti a fare nemmeno un fallo tattico. Poi c'è stato l'orgoglio della squadra che non molla mai, che io conosco, che ci ha contraddistinto anche lo scorso anno, quindi io mi tengo stretta alla prestazione dei miei ragazzi. Certo, se avessimo vinto ero più contento, però sono comunque contento della prestazione.
3: Ora, mi immagino che è difficile entrare per te sulle prestazioni dei singoli, ma oggi un Arrighini super nel primo tempo, autore di un gol strepitoso, ha fatto più di metà campo da solo e forse si è sentita anche la sua assenza nel secondo, forse non è un caso che dopo la sua uscita insomma ci sia stata un po' di flessione della squadra.
4: Allora, sicuramente per noi Arrighini è un giocatore importante che aveva fatto un grandissimo primo tempo, però chi è entrato ha fatto assolutamente la sua parte e se non commettevamo degli errori veramente di ingenuità la partita l'avremmo portata a casa con i 3 punti, però ripeto il livello si è alzato, non siamo più in seconda categoria, certi errori si pagano e dobbiamo imparare dagli errori, però mi tengo stretta la prestazione dei ragazzi.
3: Senz'altro, ultima domanda, la squadra, lo scheletro della squadra mi pare su per giù, fatta eccezione forse lì davanti, è quella dell'anno scorso che ha dominato la seconda categoria. Ora, lo ritieni questo più un vantaggio di conoscervi già tutti, di essere quindi già amalgamati, oppure insomma forse questa squadra soffre il limite di non avere nuove alternative, forse anche diciamo di categoria superiore pronte per essere utilizzate?
4: No, noi puntiamo tanto sullo zoccolo duro dello scorso anno e siamo convinti che sia assolutamente più che valido per poter fare anche la prima. Non è vero che i ricambi non ci sono, è che ci mancavano, erano infortunati giocatori anche scesi dalla promozione come Trotta Francesco e come Russo Alessandro, quindi siamo convinti di avere una rosa all'altezza della prima categoria e sono convinto che quando ci toglieremo questi errori di ingenuità faremo anche più punti.
3: Ultimissima cosa che non ti ho chiesto, notizie su Arrighini, sembra una contrattura, non so ancora
4: presto. Sembra un affaticamento all'adduttore e poi si è indurito sempre di più il muscolo e abbiamo preferito sostituirlo.
3: Bene, grazie Carlo D'Onofrio, è tutto. Prego.
2: E allora andiamo a questo punto da Alessandro Materassi, l'intervista da Ronta per Fortis Aglianese con Pozzi della Fortis.
5: Siamo con il capitano Leonardo Pozzi della Fortis a fine partita. Leonardo, ho visto un po' di musi lunghi a fine partita, nonostante un pareggio che comunque vi ho visto giocare abbastanza bene.
6: Sì, rimane sempre un po' d'amarezza perché sono partite belle da giocare e con tifosi così importanti dalla nostra parte, quindi è sempre bello giocarle queste partite. Abbiamo avuto delle occasioni come loro. E ovviamente ci si aspetta sempre di fare il meglio la domenica e prendere, cercare di portare a casa l'intera posta in palio. E si è chiusa tutta nel primo tempo, e ci accontentiamo di un pareggio, e va bene così.
5: Tu sei un difensore, ma hai fatto due cose oggi da attaccante puro. Prima il gol, bravissimo nel prendere il tempo agli avversari, poi quel colpo di tacco che se va, come ti ho detto prima, se va dentro credo venga giù anche le tribune.
6: Sì, sì, è bello fare il primo gol poi per la Fortis nel calcio che conta nella prima squadra, quindi è un'emozione unica e ho dato tutto me stesso come sempre farò. E sì, i due gol sarebbe stato il coronamento di un sogno, ma insomma ci accontentiamo di uno e di portare a casa un punto molto importante con una squadra molto forte.
5: Ultima domanda, non ti voglio mettere in difficoltà, però è una squadra, la Fortis, molto rinnovata rispetto all'anno scorso, siete arrivati in tanti, però mi è sembrato già da ora che comunque come gruppo siete già abbastanza avanti dal punto di vista, qualche errore magari in fase di costruzione, a quello ci può stare, però ecco, come movimenti, come stare in campo, credo siete già abbastanza amalgamati.
6: Diciamo che siamo tanto giovani e siamo umili e un gruppo forte. E si sta bene insieme, quindi penso sia l'80% di questo sport e cerchiamo sempre di creare e di dare il massimo per questi colori e siamo giovani e si combatterà e si vede anche in campo, siamo squadra.
2: E allora andiamo a recuperare la partita tra Luco Intercomunale e Monsumano con i due allenatori, Sireno del Monsumano e Privitera del Luco. Sentiamoli con Cristian Moroni.
7: Monsumano, allora, partita finita 2-0, però ci sono stati dei bei lampi alla fine, c'è stato qualche tiro dalla distanza, magari si poteva andare un po' più là, però alla fine il Luco aveva una difesa abbastanza solida. Dimmi un po' come l'hai vista te dalla panchina.
8: Purtroppo i due gol subiti uno dopo l'altro a distanza di poco tempo sicuramente ci hanno un po' condizionato l'andamento della partita, di quello che si era preparato. Primo tempo è scivolato abbastanza tranquillo, dopo di un po' abbiamo subito poco, poi il secondo tempo credo che insomma abbiamo tenuto noi il campo, ma senza essere pericolosi. Credo che il portiere del Luco non abbia neanche mai fatto una parata, se non una, quindi insomma credo che il Luco nel suo complesso abbia meritato poi la vittoria e noi andiamo via con una sconfitta che sicuramente ci fa male e c'è da lavorare tanto.
7: Ecco, due cambi nel primo tempo e uno subito all'inizio della ripresa. Ti volevo chiedere il motivo di questi due cambi, a parte penso l'infortunio del Marcovina, e il motivo tattico, cioè hai messo dentro più attaccanti, hai tolto un difensore, qual è stato? Ecco.
8: Ho cercato di dare un segnale alla squadra che comunque io ci credevo, ho inserito un attaccante in più, ho messo un altro centrocampista, quindi ho cercato di cambiare un po' qualcosa, ho messo due attaccanti e un centrocampista, quindi per cercare di dare un senso un po' anche a questa partita, di dare un segnale alla squadra positivo, che volendo la partita si poteva ancora recuperare. Non ce l'abbiamo fatta e niente, ne prendiamo atto e da martedì si riparte a lavorare.
7: Ecco, due partite, zero punti, sicuramente un inizio di stagione brillantissimo, però c'è tempo, la stagione è lunga per migliorare e per puntare anche a qualcosa di più. Però soprattutto ti volevo fare una domanda sui gol, perché zero gol le prime due partite. Ecco, c'è qualcosa in attacco che non funziona, che hai notato?
8: Ma sicuramente i numeri sono insindacabili, se due partite facciamo zero gol sicuramente un motivo ci sarà e dobbiamo lavorare. Niente, non è solo un reparto che si può diciamo sindacare, è un po' tutto diciamo l'amalgama che c'è da affinare ancora alcune cose. È vero che c'è ancora tante partite, ma sicuramente due partite zero punti. Domenica sicuramente una partita che per noi conta di più di quanto si pensa.
7: Va bene, grazie mille mister Sireno.
8: Grazie a voi.
7: Siamo qui con mister Privitera del Luco, ottima partita oggi, 3 punti in cascina, 6 punti nelle prime due gare, siamo partiti molto bene e insomma...
9: Speriamo di continuare.
7: ovviamente siamo di far bene. E ti voglio fare una domanda. Senti, come due gol, un gol subito e basta, 5 gol fatti, tanta roba direi. Cosa mi puoi dire su questo inizio di stagione?
9: Ah, senti, ti ho detto, non sono sorpreso non tanto per i punti e per i gol, non sono sorpreso perché come ho detto anche settimana scorsa al tuo collega, abbiamo un gruppo di ragazzi eccezionali, ok? E quindi so che lottano fino in fondo. Abbiamo anche un po' di qualità, un po' di organizzazione. Anche oggi abbiamo incontrato una squadra che aveva bisogno di punti, e quindi la risposta che ti posso dare è che abbiamo un gruppo di ragazzi eccezionali. Speriamo di continuare, perché comunque il campionato è duro.
7: Ecco, la tua domanda è: come hai reagito, visto che dalla panchina avversaria sono arrivati 3 cambi molto presto? Infatti uno addirittura al 27esimo, uno al 36esimo e uno subito nella ripresa al 45esimo. Te ho notato che hai fatto i cambi molto in là nella ripresa, ecco. Quando hai visto che stavano facendo entrare gente, comunque due attaccanti e un centrocampista, qual è stato il tuo pensiero?
9: Il mio pensiero è chiaramente che loro avrebbero alzato il baricentro e volevano mettere questa palla sopra. Però ero anche consapevole, lasciando i ragazzi che avevo preparato tutta la settimana, che comunque avrebbero lasciato degli spazi. Questo è stato, poi però purtroppo il calcio non sempre dice quello che vorresti fare. Abbiamo avuto un po' paura di vincere, ci siamo un po' abbassati, loro hanno messo gioco forza, giocatori di fisico, però siamo stati bravissimi. Ho cominciato a fare cambi in fondo perché invece la squadra stava bene, era organizzata, quindi ho cercato di lasciare più tempo possibile ai ragazzi a giocare.
7: Continuo, ti faccio un po' una domanda che solitamente è un po' bastarda. Ecco, dove può arrivare questa squadra?
9: Spero prima possibile alla salvezza.
7: Alla prima salvezza. Possibile. Va bene, prima grazie possibile. Mille. Grazie mister Pulite.
9: Ciao. Ciao.
2: Allora, andiamo a sentire le interviste da Barberino con Alessio Barletti. Abbiamo Cristiano Martini per la Gallianese e Alessandro Orlandi per il Barberino.
10: Direttore generale della Gallianese Cristiano Martini, al termine di questo 0-0, io ho detto nell'analisi un primo tempo forse con il Barberino che si è fatto preferire, anche se un'occasione grossa l'avete avuto anche voi nel primo tempo, che vi ha messo in difficoltà soprattutto a uscire dalla fase difensiva. Nel secondo la gara con le squadre un po' più lunghe siete usciti, e anche se oggi non avevate tanti cambi a disposizione, negli ultimi minuti siete usciti, anzi quelli che hanno rischiato forse di vincere con l'occasione più grossa della partita siete stati proprio voi. Però se si fa una somma di tutto, forse il pareggio è il risultato più giusto.
11: Ciao Alessio, sì, buonasera. Sì, sostanzialmente il risultato di pareggio credo sia quello corretto, il risultato finale più corretto. Il primo tempo abbiamo sofferto un pochino di più, Barberino insomma aveva un piglio un pochino diverso, una velocità diversa, però siamo stati bene in campo e insomma abbiamo detto bene l'urto. Nel secondo tempo, giocando di rimessa, giocando bene, correndosi bene, non rischiando quasi niente, abbiamo avuto due occasioni, di cui una proprio a tu per tu con il portiere, un'altra con Livernini che gli è mancato veramente l'ultimo passo, ma era proprio davanti alla porta, e erano insomma occasioni importanti, però sostanzialmente il pareggio giusto. E poi come hai rimarcato te oggi, mister, gli mancava 3 purtroppo per la squalifica dell'anno scorso, e aveva un po' limitati anche la gestione dei cambi.
10: Cristiano, credo sia però un fatto positivo da segnalare per la Gallianese, essendo solo alla prima giornata, che una squadra che per l'ennesima volta riparte da zero, perché anche quest'estate è stata un'estate di grandi cambiamenti, si ritrova con una rosa completamente nuova, tutto sommato ha già il senso dell'amalgama, ha già il senso delle posizioni in campo. Sicuramente l'ultimo innesto Nencioli vi dà quell'esperienza che serve dietro, però ecco, è una buona base da cui partire.
11: Sì, è quello voluto, cioè la ripartenza voluta è stata questa, visto che c'è stato questo purtroppo questa fuga dall'anno scorso. Abbiamo ripreso 19 giocatori nuovi, e quindi rimetterli insieme non è facile. però sinceramente abbiamo fatto diverse amichevoli e insomma si sono allenati tanto, sono stati tanto insieme e si inizia, insomma non è un lavoro facile per il mister, però si inizia a vedere insomma delle prime cose abbastanza positive, c'è tanto da lavorare. E volutamente l'innesto di Nencioli uguale a quello di Raveggi in porta e di Vastola davanti, che oggi non c'era, e Marangio sono diciamo i quattro giocatori di esperienza che abbiamo cercato, perché abbiamo una rosa che, se si fa la media di età, hanno 21-22 anni, quindi volutamente si cerca proprio di fare questo la nostra idea, questo biennio, con questa base di squadra, e vedere un attimino di formarlo, di portarlo in fondo, un altro anno di ripartire da questa base qui.
10: Un'ultima battuta, Cristiano, mercoledì si torna in campo, c'è la Coppa, dovete battere in casa, dovete andare a vincere a San Piero. La Coppa è un'opportunità, o in questo momento, anche con i problemi di cui hai parlato, di ampiezza della rosa, e può essere un limite? Con che spirito si va in campo mercoledì?
11: No, noi mercoledì andiamo là per cercare di andare avanti, perché ne abbiamo solo uno squalificati, che è Maone, perché è recidivo dell'anno scorso, però rientrano tutti, e quindi andiamo là, facciamo la nostra partita, cerchiamo di vincere, perché l'obiettivo è quello di andare avanti. Sappiamo benissimo che la Coppa parte subito all'inizio e c'è subito un dentro o fuori, e quindi siamo consapevoli, se dovesse essere anche una battuta d'arresto, insomma siamo all'inizio del nostro cammino, però l'obiettivo è quello di andare a fare la nostra partita e cercare di vincere.
10: Alessandro Orlandi, direttore tecnico del Barberino, al termine di questo 0-0. Alessandro, un buon primo tempo del Barberino, cui ha fatto qualcosa in più, poi forse si è fatto sentire anche un po' la stanchezza, non grandi occasioni da nessuna delle due parti, diciamo forse anche un tempo per uno nella gestione, un pareggio alla fine per le occasioni viste anche direi giusto.
12: No, è stato un pareggio più che giusto. L'importante, la prima partita secondo me, è non perdila. Primo tempo si è avuto un pieno di supremazia noi di Barberino, il secondo tempo è stato alla pari ma con la predominanza della Gaglianese. Quello non è detto, perché a 10 minuti dalla fine la Gaglianese aveva una grande occasione per far gol, e se fanno gol lì penso vincano la partita. Noi sarà stanchi, diciamo, anche tra quello che si può dire, dopo 12 minuti forse si è perso il giocatore migliore che abbiamo, speriamo non si sia fatto nulla.
10: Alessandro, una squadra che non è stata stravolta ma che ha cambiato comunque molto, una squadra che probabilmente su tanti campi sarà una di quelle che viene aspettate, perché non ti dico vista come una delle favorite, ma una squadra comunque interessante agli occhi di tutti, quindi sarà un ostacolo in più contro cui giocare.
12: Sì, ora questo è un ostacolo in più, però io, come il che fa il mister, secondo me fa bene, perché col campo che abbiamo noi a Barberino si deve giocare e imporre il nostro gioco, e non ci si può mettere qui in casa chiusi dietro. Si è visto delle belle trame di gioco, io ho visto anche la squadra giocare molto bene, e quello che non vuole lui è che non si butti via la palla, si gioca sempre a palla a terra, poi dopo ci si stanca e bisogna vedere se si recupera gli errori, questo di sicuro, però io sono contento. Sono molto contento, dal primo giorno che li ho visti, secondo me si sta crescendo anche su questo lato.
10: Tra l'altro, Alessandro, c'è una settimana nel mezzo, ma tra due settimane, no, anzi, scusa, mercoledì c'è la Coppa. Può essere anche quello un obiettivo da portare avanti? Te lo chiedo anche da ex allenatore: la Coppa è un bene o diventa un peso?
12: No, la Coppa è un bene, anche per far giocare tutta la rosa, secondo me la rosa è parecchio omogenea e ci sono anche giocatori fuori. Oggi ho visto che Taddeo Neri non è entrato, secondo me Taddeo Neri è uno di quelli più che titolari, e però oggi non l'ha impiegato. Secondo me è un bene, si parte tutti e due alla pari, perché noi si è vinto 1-0 a San Gaudenzio, non abbiamo vinto 1-0 a San Gaudenzio, sicché in caso di un pareggio, di 1-0, c'è il sorteggio. Però ora si gioca mercoledì, vediamo che partita viene.
2: E allora andiamo a recuperare anche l'ultimo campo, il derby Scarperia-Firenzuola, le interviste degli allenatori Torresi e Nencini e anche di Truglia.
13: Franco. Mister Nencini, alla fine di questa vittoria per 4-2 sul Firenzuola, vantaggio del Firenzuola, sembrava una partita in salita, invece brillantemente si è riuscito a pareggiare e anche a andare oltre.
14: Una buona partita, primo tempo un po' nervoso da entrambe le squadre, e un po' bloccato anche tatticamente, poi loro sono passati in vantaggio, però questi ragazzi sono stati meravigliosi nel buttare il cuore per ribaltare il risultato.
13: Le contestazioni sono state sui gol?
14: Quelli sono l'arbitro, io delle decisioni arbitrali sono abituato a non parlare, quindi sono gli altri a giudicare.
13: Cos'è stato, diciamo, secondo lei la marcia in più che ha fatto sì che i suoi ragazzi hanno vinto pur andando in svantaggio? Un primo tempo, sì, come diceva lei, un po' nervoso, forse qualche fallo di troppo ha fatto un po' non fatto vedere grosse cose nel gioco. Poi nel secondo tempo siete venuti fuori fino alla grande.
14: Vabbè, bisogna anche considerare che è l'esordio per noi in seconda categoria, si viene da un'estate difficile. I ragazzi erano molto tesi prima della partita, poi nel giocare si sono sciolti e insomma siamo andati bene, siamo contenti così, si sta andando verso il nostro obiettivo che gli è la salvezza.
13: Con un risultato così davvero la salvezza, lo dice per scavare la mazzia?
14: No, il nostro obiettivo è la salvezza, poi se poi dopo le cose vanno meglio chissà, però intanto raggiungiamo il nostro obiettivo. E complimenti bene anche ai Firenzuola, perché è stata una partita anche se un po' maschia ma bella.
13: Bene, grazie mister. Intervistiamo anche Marco Truglia, direttore sportivo dello Scarperia, vicepresidente della società. Direttore, ci dica un po' l'impressione di questa partita, un esordio in seconda categoria davvero brillante, in casa c'è solo da festeggiare.
15: Beh, innanzitutto bentornato a seconda categoria, qui a Scarperia mancava da qualche anno, l'abbiamo desiderata, abbiamo anche sofferto per riaverla e quindi è innanzitutto un giorno di festa per questo. Poi è chiaro, vinci una partita in casa contro di sicuro una squadra di tutto rispetto e che ha, visto i nomi che ci sono in rosa, obiettivi diversi dai nostri. Sentivo prima l'intervista del mister, sì, di sicuro il nostro obiettivo è la salvezza. La salvezza perché soprattutto quando torni in seconda categoria avendo l'ufficialità il 31 luglio è chiaro che l'obiettivo qual è? È quello di salvare la categoria così da avere un'estate davanti per programmare. I ragazzi e il mister con il suo staff da quando è iniziata la preparazione hanno lavorato intensamente, io penso che anche questo ribaltamento del risultato sia il frutto di tanto lavoro, di tanta attenzione, di tanti particolari curati. E io sono contento sia di quello che hanno fatto i ragazzi oggi, ma sono anche contento, perché poi l'ho seguita tutta la settimana, di come mister Jacopo Nencini ha curato la preparazione della partita.
13: Ecco, davvero un secondo tempo è stata veramente la chiave di volta di tutto, praticamente gioco irriconoscibile anche le squadre, è stato qualcosa che il mister ha detto negli spogliatoi, perché veramente uno Scarperia arrembante, molto anche divertente come gioco.
15: Di sicuro fino al gol che abbiamo subito stavamo andando veramente bene. Il gol subito ci ha fatto un pochettino andare giù di morale. Quello che ha detto il mister a fine primo tempo è proprio che durante una partita può capitare di andare in svantaggio, ma la forza di un giocatore non si vede nel non subire gol, perché quello ci può stare durante una partita, ma si vede un giocatore nella forza con cui reagisce ad uno svantaggio. E le parole di Jacopo nello spogliatoio sono state profetiche, perché poi i ragazzi lo hanno messo veramente con molta attenzione nei loro movimenti e in ogni minuto del secondo tempo.
13: Quello che ha colpito è stato il collettivo, perlomeno vedendo dalla tribuna la partita è parso, rispetto al Firenzuola, con tutto il rispetto, forse più collettivo il gioco dello Scarperia.
15: Ma questi sono ragazzi meravigliosi, non lo dico perché è la mia squadra e quindi ogni scarafone è bella a mamma sua, però veramente è un gruppo meraviglioso per come si mette a disposizione del mister, per come si mettono anche a disposizione della società, per come riescono veramente a interpretare il fatto che ogni mio movimento in campo non lo faccio solo per me, ma è in funzione di tutta la squadra. Un po' come ragionava l'esercito dei 300 di Sparta, no? Basta un anello debole per far crollare tutto un esercito, basta un'unione forte per vincere anche le grandi flotte.
13: Bene, grazie al direttore sportivo, vicepresidente Fuglia, davvero complimenti per questo esordio in seconda categoria e alle cortine. In bocca al lupo alla prossima.
15: E bentornata anche a Radio Mugello a fare la telecronaca qui a Scarperia. Ci fa molto piacere quest'oggi avervi.
13: Quest'anno anche a noi. Grazie mille.
15: Ciao, ciao.
13: Fine... Luca! Fine della partita fra Scarperia e Firenzuola. Vittoria dello Scarperia per 4-2. Mister Torresi. Andati in vantaggio, c'era la speranza di fare risultato più positivo, invece un commento di questa partita.
16: Niente, sono stati più bravi di noi, complimenti allo Scarperia che ha fatto una bella partita. Non era facile giocare, considerato anche che noi era la prima ufficiale si faceva perché avevamo saltato la coppa per i motivi di paglia. Complimenti allo Scarperia, sono stati più bravi di noi e risultato giusto alla fine.
13: Le contestazioni su, mi pare, i due gol.
16: Le contestazioni lasciano il tempo ai giovani, il risultato è 4-2 e loro pigliano 3 punti, noi 0 e si lavora per la prossima.
13: Secondo te i ragazzi in campo mi sembra abbiano dato il massimo?
16: Sì, sì, no, no, non c'è da recriminare su nulla, c'è da migliorare tanto perché la squadra non ti dico completamente nuova ma con 6-7 giocatori arrivati quest'anno, quindi... Speravo di gestirla meglio anch'io la partita e niente, hanno vinto 4-2 loro, la colpa la prendo io e i ragazzi continuano a lavorare.
13: Bene, e secondo te cosa è mancato da un punto di vista anche di gioco?
16: Ma tu l'analizzi male queste partite, l'analizzi male perché è caldo, campo grande, ti ripeto, noi ancora non avevamo fatto nemmeno una partita ufficiale, quindi insomma ci sono tante... quelle potrebbero essere le cause di questa sconfitta. La principale è che lo Scarperia è stato più forte di noi.
13: Bene, mister Torresi, alla prossima.
2: E allora abbiamo concluso le interviste, tra poco abbiamo anche la Toscana nel pallone, intanto andiamo a vedere i risultati partendo dal girone B dell'Eccellenza. Asta Castiglionese 1-2, Audax Rufina Antella 99 0-3. Baldaccio Bruni Sestese 0-2, Barberino Tavarnelle Colligiana 1-1, Figline Signa 0-0, Lastrigiana Valentino Mazzola 1-1, Poggi Bonsi San Giovannese 1-1, Sansovino Montespertoli 2-1. Girone A della promozione, Atletico Lucca Carrarese Giovani 0-3, Fortise Juventus Aglianese 1-1, Luco Intercomunale Monsummano 2-0, Massese Calenzano 0-4, Montelupo Forte dei Marmi 1-1, Montignoso Iolo 1-1, Ponte Bugianese Lanciotto Campi 4-0, Settimello San Marco Avenza 1-1. Girone C della promozione, Africo Acquaviva 1-0, Alberoro Centro Storico Le Boschi 2-0, Ideal Club Incisa Audace Galluzzo Oltrarno 0-2, Nuova Fogliano Cubino 4-1, Pontasieve Casentino Academy 0-1, Resco Reggello Cortona Camucia 0-0, Settignanese Montagnano 0-2, Sinalunghese di Comano 1-0. Girone C della prima categoria, Barberino Gallianese 0-0, Capraia Isolotto 2-2, Daytona San Piero Assieve 2-2, Gambassi Alba Carraia 0-0, Ginestra Fiorentina Chianti Nord 1-1, La Nuova Novoli Real Peretola 3-2, Sagina Le Fiesole 3-3, Sporting Arno San Godenzo 1-1. Girone D della seconda categoria, Albereta San Salvi San Clemente 2-2, Antellese Virtus Lilliano 2-0, Bagno Aripoli Londa 0-0, Ducciodini Florea Gafir Bella Riva 4-0, Leccese Rignano 1-2, Montevignaio Pelago 1-0, Sancat Ludus 90 Valle dell'Arno 0-0, Virtus Bronzetto Molinense 1-2. Girone F della seconda categoria, Atletica Castello San Giusto 0-2, Atletico Esperia San Lorenzo Campi Giovani 1-1, Florence Paperino San Giorgio 5-1, Mezzana Virtus Comeana 2-0, Reconquista Sesto Calcio 0-0, Rinascita Doccia Naldi 3-0, Scarperia Firenzuola 4-2, Vaglia Laurenziana 2-2. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese ha perso 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Chiudiamo con Il girone B della terza categoria, le partite di oggi: Caldine San Salvi Sancat 1-2, Santa Brigida batte Carbonile 1-0, Vicchio Sandrovignini La Massa, anzi 0-0. Si sta giocando dalle 17 quinto Sales, siamo già nel secondo tempo. Le partite dei giorni scorsi: venerdì Pian di San Bartolo Sieci 1-2, sabato abbiamo, ovvero ieri, Cobra Kai batte Veltro d'Algiglio 2-1, Lions Fortis Juventus batte Tosi 4-1, e poi abbiamo Rontese batte Cavallina 2-1. Per le interviste, i commenti e gli approfondimenti di tutte queste partite, l'appuntamento è come di consueto domani sera con una nuova puntata di Contropiede alle 18.45 su Radio Mugello. E a questo punto andiamo a sentire la Toscana nel pallone, poi chiudiamo la trasmissione. Intanto per questa domenica è tutto.
17: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti, a cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
18: Con la nuova stagione sportiva torna la Toscana nel pallone. E nella prima puntata ad introdurci nell'annata appena iniziata è il presidente del Comitato Regionale, che ci spiega novità, numeri ed attese di questo anno. Prima puntata della stagione per quanto riguarda la Toscana nel pallone, e come sempre apriamo la nostra trasmissione con il presidente del Comitato Regionale Paolo Mangini, a cui chiedo subito come è andata quest'estate, che cosa c'è da attendersi da questa stagione alla luce anche di numeri importanti.
19: Si riparte, e potrei dire che si riparte in salute, perlomeno per quanto riguarda i numeri, al di là di quelle criticità che purtroppo fanno parte di questo mondo sulle quali noi si sta ovviamente lavorando. Ma se io guardo i numeri delle iscrizioni, al di là di quelli scontati, eccellenza, promozione, prima e seconda, in terza categoria abbiamo veramente raggiunto un numero straordinario, 226 squadre in tutta la Toscana. Siamo riusciti a fare ormai tutti i gironi da 16, che sono gironi importanti, danno lustro alla terza categoria, sono gironi veramente, direi, anche impegnativi, come deve essere, perché la terza categoria sta diventando sempre di più un campionato avvincente, un campionato che necessita di avere un'attenzione particolare, ed è quello che noi abbiamo dato in questi anni. I numeri ce le dimostrano. Abbiamo anche quest'anno più 13 squadre rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso ne avevamo più 15 rispetto all'anno precedente. Quindi non posso che ringraziare tutte le società, quelle nuove e quelle che hanno continuato il percorso, che già, che come tutti sanno, noi agevoliamo nei primi 3 anni dando incentivi che possano fidelizzare l'appartenenza e l'intimità di iscrizione. Questa è una cosa che ci fa piacere. L'altro grande risultato sono state le iscrizioni all'Under 18, 65 iscrizioni, l'anno scorso ne avevamo 46, quindi abbiamo dato risposta a delle esigenze dei nostri ragazzi, delle società. Quindi potrei dire, insomma, un bilancio positivo.
18: Bilancio positivo anche per quanto riguarda le altre componenti, tutti i settori giovanili, quello che è il femminile, quello che è il calcio a 5, segno di un movimento in salute e che tra l'altro anche ad alti livelli, parlo dell'eccellenza, propone anche quest'anno campionati interessanti con piazze importanti, segno della salute del nostro movimento.
19: Certo, sfide importanti, sempre più avvincenti, ma direi sempre più avvincenti in tutti i campionati. Io l'anno scorso ho assistito a gare di terza categoria con 300-400 persone, quindi sempre più avvincenti, e questo ci fa piacere perché innalza il livello tecnico, innalza direi anche l'attenzione, l'interesse. Quindi ora con questa domenica è partito tutti i campionati regionali, quindi siamo pronti per affrontare un ulteriore anno, sperando ovviamente che tutto vada nel verso giusto, a cominciare dalle condizioni climatiche che, come già ho avuto modo di dire in un altro occasione, situazione, sono quelle che veramente mi preoccupano, perché insomma gli ultimi due anni non sono stati semplici da gestire.
18: Abbiamo parlato di aspetti tecnici e numerici, che cosa c'è da attendersi per le nostre società in quest'anno e quali sono le novità principali anche da parte dell'organizzazione del comitato che vedremo nei prossimi mesi? C'è stato un restyling, anche una nuova fruibilità per quanto riguarda il sito internet, che è la vetrina del comitato, ma tanto altro viene fatto che magari non si vede direttamente ma che serve proprio ad aiutare le società.
19: Sì, diciamo che il restyling del sito era una cosa che ormai doveva, insomma, era già in ponte, perché il sito è veramente lo strumento dove le società devono trovare tutte le risposte alle loro domande, ai loro quesiti, alle loro incertezze, e quindi il sito è, per forza di cose, ma questo da sempre, sempre più negli anni, è quello strumento di aiuto e di supporto per tutte le società. Noi abbiamo cercato di farlo in maniera tenendo conto di quelle che sono le esigenze. È un sito che ha tenuto conto anche dei suggerimenti che le società hanno dato e che io invito ancora a dare, perché è un sito, direi, in itinere, anche se il 90% la struttura è quella, però noi avremo piacere veramente se ci fossero contributi anche da un punto di vista proprio operativo e di attenzione ad alcuni aspetti che potrebbe essere noi forse potremmo non aver valutato appieno. Quindi anche gli altri mezzi, tipo i social che noi usiamo, sono sempre più seguiti. Noi abbiamo 13.000 dati, quindi vuol dire che quello che noi in qualche modo mettiamo è l'interesse delle persone che fanno parte della nostra unità sportiva.
18: Hai parlato, per concludere, di un auspicio sul meteo e sulla regolarità dei campionati. Un auspicio lo facciamo anche sul fatto che la violenza resti fuori dai campi sportivi, dalle tribune, dagli stadi e dai campi di gioco, che è un auspicio importante. Quali altri sono gli auguri che ti fai e fai per la stagione che è appena iniziata?
19: Gli auguri ovviamente della serenità sui campi di gara è l'augurio che ormai facciamo da molto tempo. Spero veramente, come tu hai detto, che questa serenità aiuti anche non solo a fruire di uno spettacolo migliore, perché diciamo che la serenità e la tranquillità sugli spalti porta più persone, anche porta più persone, rende l'evento sportivo più gradevole. Questo è l'aspetto che noi vorremmo veramente incentivare. Voi sappiamo tutti quanti sono i progetti che insieme al settore giovanile facciamo, perché riguardano questi aspetti, e questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. L'altro aspetto, l'altro augurio io faccio a tutti è quello, visto che abbiamo già tutte le categorie, hanno già cominciato, altre stanno per cominciare, un grande bocca al lupo per la stagione sportiva, e anche una, come dire, un augurio che tutti gli obiettivi che ognuno di noi si pone, che ognuno possano essere in qualche modo raggiunti, e questo penso che possa essere importante per la nostra comunità sportiva, che è formata soprattutto da tante persone che lo fanno con entusiasmo, e l'entusiasmo si alimenta nel modo che abbiamo detto, quello cioè di riuscire a raggiungere degli obiettivi che poi non devono essere per forza la vittoria, se è la vittoria meglio, ma gli obiettivi sono anche altri, obiettivi intermedi, obiettivi educativi, obiettivi sportivi, e non siano anche quelli, come dicevo, non riguardano la vittoria del campionato. Quindi un augurio a tutti, un augurio appunto che il nostro campionato sia sempre un campionato interessante e avvincente.
18: E dopo l'intervista con Paolo Mangini, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti della seconda metà di settembre. Con Toscana nel pallone fino a maggio prossimo, l'appuntamento sulla tua radio è ogni 15 giorni. Domenica 20 settembre, prima giornata per i campionati di prima e seconda categoria e per allievi e giovanissimi regionali. Mercoledì 23 settembre si gioca la terza e decisiva gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di prima categoria. Venerdì 25 settembre via anche al campionato di calcio a 5 di Serie C1. Domenica 27 prendono il via il campionato Under 18, la Coppa Toscana di eccellenza femminile ed il campionato di promozione femminile. E infine mercoledì 30 settembre si gioca la terza gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di seconda categoria.
17: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. a cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
20: Avete ascoltato Calcio Diretto.
17: In collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
21: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
22: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
23: La buona musica ha finalmente trovato casa.
24: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palaggiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
14: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita. Renault.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del palazzo storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazio per la promozione della storia locale. La regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025, che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista, rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento, dal valore complessivo di 135.000 euro, è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino, in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, durante l'esecuzione dei lavori mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì al cimitero di Vicchio. Un operaio necroforo è finito dentro una fossa a causa del cedimento di assi di copertura. La buca era di quelle scavate per ospitare la tomba di un defunto. Il 53enne caduto ha tentato di risalire, ma poi è precipitato di nuovo dentro. A causa dei traumi subiti nell'infortunio e della corporatura dell'uomo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dallo scavo e affidarlo al personale sanitario del 118. Che lo ha stabilizzato e lo ha poi ricoverato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi. Sul posto sono andati i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Dipartimento di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro dell'ASL Toscana Centro.
3: L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha revocato il divieto di accensione fuochi all'aperto e all'utilizzo dei barbecue. Le elevate precipitazioni registrate sul territorio negli ultimi giorni, accompagnate al significativo abbassamento delle temperature, hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni ambientali e una sensibile riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi. Alla luce dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del conseguente aumento dell'umidità della vegetazione dei terreni, può pertanto considerarsi cessata la situazione di particolare pericolo legata all'innesco di incendi e si ritiene opportuno revocare il divieto di accensione fuochi all'aperto e l'utilizzo dei barbecue ubicati nelle aree attrezzate presso i bivacchi disposto dal 20 luglio. L'ente rinnova comunque l'invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, evitando l'utilizzo di fiamme libere in prossimità di aree boscate, vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile, prestando sempre la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano accidentalmente provocare l'accensione di incendi. Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale, parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune, Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto, torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU Malattia Rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Cafaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. I protagonisti saranno domenica 20 alle 18.30 Simone Fagioli con Le Sorelle Mostro, alle 21 Marco Paoli con La Guerra secondo Barnaba. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con Gli Artigli delle Farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con Una questione di principio alle 21. Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale Fiera di Settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della Fiera di Settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, due preparatori atletici e un fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore mini basket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di baschin e al settore senior WISP. Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'Eccellenza l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 3-0 in casa contro l'Antella 99 e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco vince in casa 2-0 contro l'Intercomunale Monsumano e rimane a punteggio pieno, mentre la Fortis Juventus pareggia 1-1 con l'Aglianese. Nel girone C della promozione, seconda sconfitta di fila per l'Alleanza Giovanile di Comano, battuta 1-0 sul campo della Sinalunghese. Nel girone C della prima categoria inizia il campionato con la prima giornata 0-0 nel derby mugellano tra Barberino e Gallianese. Il San Piero Assieve pareggia in rimonta 2-2 sul campo della Daytona e il San Godenzo pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Arno, mentre il Saginale pareggia in casa 3-3 contro il Fiesole. Nel girone D della seconda categoria il Londa inizia il campionato pareggiando 0-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria lo Scarperia vince per 4-2 il derby in casa contro il Firenzuola, il Vaglia pareggia 2-2 in casa contro la Laurenziana, pareggio anche per il Reconquista 0-0 contro il Sesto Calcio. Nel girone B della terza categoria il Vicchio Sandrovignini pareggia in casa 0-0 contro la Massa, mentre la Rontese aveva battuto 2-1 in casa il Cavallina e Lions Fortis Juventus avevano battuto 4-1 il Feltosi sul campo di Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese è stata battuta 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti su queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori dall'agente Giannelli Roberta della Polizia Locale Unione Mugello, Dipartimento di Borgo San Lorenzo. Vi do lettura delle modifiche alla circolazione veicolare che interesseranno nella prossima settimana la rete viaria dei comuni facenti parte dell'Unione. Per il comune di Scarperia e San Piero è istituito un senso unico alternato di marcia dei veicoli con restringimento della carreggiata, regolato a vista, con restringimento della carreggiata in via di Campo Migliaio, nel tratto compreso tra l'inizio del parcheggio per una lunghezza di 5 metri, direzione Firenze, dal giorno 16 settembre al giorno 26 settembre 2026. Sempre sul comune di Scarperia e San Piero è previsto un senso unico alternato di marcia con restringimento della carreggiata, regolato da impianto semaforico, con restringimento della carreggiata nella via di Rimotoso, nel tratto compreso tra via di Pianvallico e la fine della strada, per l'esecuzione di lavori stradali consistenti in ripristino del piano viario asfalto dal giorno 14 settembre al giorno 30 settembre 2026. Questo è tutto per quanto riguarda la prossima settimana. Vi saluto e vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza e di assicurare i bambini con gli appositi sistemi di ritenuta. Ricordo inoltre di non mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche. Buona giornata e a risentirci per il prossimo comunicato.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello, 100% successi.

si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il ritmo si avvia, respiro in

0: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Scambio corto, limite.

0: San Lorenzo.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid E-Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri Renault Clio Full Hybrid E-Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: Senti, compagna, ma...

0: notte.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Risultati della domenica calcistica. Nel girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta consecutiva perdendo 3-0 in casa contro l'Antella 99 e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco vince in casa 2-0 contro l'Intercomunale Monsumano e rimane a punteggio pieno mentre la Fortis Juventus pareggia 1-1 con l'Aglianese. Nel girone C della promozione seconda sconfitta di fila per l'Alleanza Giovanile di Comano battuta 1-0 sul campo della Sinalunghese. Nel girone C della prima categoria inizia il campionato con la prima giornata 0-0 nel derby mugellano tra Barberino e Gallianese. Il San Piero a Sieve pareggia in rimonta 2-2 sul campo della Daytona e il San Godenzo pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Arno, mentre il Saginale pareggia in casa 3-3 contro il Fiesole. Nel girone D della seconda categoria il Londa inizia il campionato pareggiando 0-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria lo Scarperia vince per 4-2 il derby in casa contro il Firenzuola. Il Vaglia pareggia 2-2 in casa contro la Laurenziana, pareggio anche per il Reconquista 0-0 contro il Sesto Calcio. Nel girone B della terza categoria il Vicchio Sandrovignini pareggia in casa 0-0 contro la Massa, mentre la Rontese aveva battuto 2-1 in casa il Cavallina e Lions Fortis Juventus avevano battuto 4-1 il Tosi sul campo di Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese è stata battuta 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti su queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.

0: E dopo questa down, down, down, sicuramente amici e amiche, soprattutto noi un po' più grandicelli, la mente è tornata a quei favolosi anni 2000, quando, insomma, forse sono state proprio coloro che hanno dato poi l'avvio a quelli che sono diventati oggi Talent, programma Popstar 2001, con chi? In una televisione un po' nuova, una televisione molto generalista. Con chi ho il piacere di parlare quest'oggi? Con Marcella Ovani delle Lollipop. Ciao Marcella!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao Alessandra.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato questo invito, io sono non contenta di più.
1: Anch'io, ma grazie a te, insomma, e a voi che, a chi ci ascolta, insomma,
0: Esatto,
1: ecco,
0: e
1: dai.
0: ringrazio naturalmente tutte le radio di circuito che manderanno appunto via via in onda, in base al proprio palinsesto, la nostra chiacchierata. E quando ho incominciato a dire a qualche radio, sapete che tutti molto contenti, perché ovviamente siamo un po' tutti noi cresciuti anche con voi in un certo senso. All'epoca eravate in cinque, poi sono passati gli anni, siamo poi rimaste in tre. E
1: Sì,
0: quindi un saluto
1: giusto.
0: anche a Marta Falcone, naturalmente, e a
1: Veronica.
0: Veronica
1: Così.
0: Rubino. Allora, io ho iniziato con questo down, down, down, perché ovviamente chi non si ricorda che è stato anche disco di Platino.
1: Sì, assolutamente, ha avuto un successo pazzesco. Down, Down, Down è stata la prima canzone, sai, il talent è durato tanto,
0: Sì.
1: eravamo su Italia 1 tutti i giorni, quindi Down, Down, Down è stata proprio colei, diciamo, la canzone che ci ha fatto nascere, tra virgolette, no? E
0: Certo.
1: quindi diciamo che è stata un successo pazzesco, siamo state 3 settimane prime in classifica, parlo ai tempi ovviamente nel
0: Sì,
1: 2001.
0: certo.
1: E quindi è stato proprio, dai, sicuramente il brano che ricorda le Lollipop, no? Tra i tanti.
0: Certo, però le Lollipop non sono ovviamente soltanto questo famosissimo brano,
1: No.
0: perché dico questo? Perché da amante del Festival di Sanremo voi non posso non ricordare la vostra partecipazione proprio l'anno dopo, quindi nel 2002, a
1: Sì.
0: Sanremo con un altro, diciamo, brano che non vinse un disco di platino, ma un disco d'oro,
1: Sì,
0: ovvero Batteforte.
1: verissimo, batte forte, sì, anche se non ci siamo qualificate nei primi posti,
0: Ma
1: diciamo,
0: non
1: però la
0: importa.
1: canzone poi no, non importa, è stata una vetrina molto bella, un'esperienza molto speciale, diciamo, col grande Pippo Baudo.
0: Esatto.
1: E quindi diciamo che è un ricordo sempre molto bello e batte forte, poi insomma ha venduto comunque tanti dischi e quindi è stato un successo anche quella canzone lì. Ed essendo la canzone in italiano che
0: Sì.
1: abbiamo fatto come Lollipop, sicuramente quella che poi cantano di più anche quando andiamo nei concerti è quella che proprio urla una squarciagola a tutti i nostri fan.
0: Certo, allora facciamo così, la facciamo sentire subito perché poi
1: Sì.
0: ovviamente c'è una domandina al di là di Batteforte, ma proprio un po' sulla musica in generale, ma non dico di più perché insomma voi vivete
1: Ok.
0: di musica da una vita, quindi a chi meglio
1: Certo.
0: di te posso fare la domanda che ho in mente? Allora adesso ci ascoltiamo Batteforte proprio a Sanremo 2002 e sono sicura che anche i nostri amici in ascolto la canteranno e chissà magari si alzeranno anche in piedi e la balleranno, chissà.
1: Chissà.

0: L'abbiamo ascoltato insieme, questo batte forte. Quanto batte forte in questo momento il cuore di Marcella nel essere ritornate insieme, insomma, nel trio, in questa versione a tre, insomma, dopo più di 20 anni, poi con questo nuovo brano, adesso andremo poi a parlarne, ma soprattutto, primissima domanda, quindi quanto batte forte il tuo cuore a questo nuovo
1: Allora,
0: progetto e poi continuiamo.
1: batte tanto perché poi questo progetto alla fine è nato da me, tra
0: Sì.
1: virgolette, nel senso che sono sempre io quella che chiama Marta Veronica e gli dice: ragazze, ho un singolo che mi piace molto, vogliamo uscire, fare qualcosa? Così è successo con Ritmo Tribale nel 2018 e così è successo pochi mesi fa con Say Now. Quindi diciamo che alla fine io ho sempre questa voglia di rimetterci insieme, ma come spiegavo già giorni fa ad altre persone, è una cosa che noi facciamo perché ci divertiamo, perché ci piace. La musica è sicuramente il collante, la passione che abbiamo. Però
0: Certo.
1: poi quello che ci piace di più alla fine, più che magari andare in studio a registrare, che comunque è bello, piuttosto che fare foto e video, eccetera, quello che ci piace di più poi è salire sul palco e condividere con i fan, le canzoni, cantarle insieme. Quindi diciamo le serate del tour sono quello che ci piace di più e noi ci sentiamo liberi di farlo. Molti dicono: ah, perché nei social no? Magari scrivono: ah, perché non vi rassegnate, oramai siete grandi.
0: Ma
1: Ma
0: cosa vuol
1: perché?
0: dire? Ma cosa
1: Ma cosa vuol dire? Cioè,
0: Dov'è?
1: non è che noi non vogliamo diventare delle star di nuovo, internazionali o nazionali, cioè noi il nostro successo l'abbiamo avuto, quindi siamo consapevoli di quello che siamo oggi. Siamo tre donne, ognuna con la propria vita, il lavoro, i figli, eccetera. E che si vogliono non rimettere in gioco, perché poi non è che stiamo mettendoci in gioco
0: No,
1: per
0: ma
1: vincere
0: infatti
1: qualcosa,
0: non.
1: ma ci stiamo rimettendo, diciamo, nella musica perché ci piace fare musica, ci piace cantare e ci piace condividere soprattutto quello che, insomma, facciamo con chi ci segue da tanto tempo. E
0: Certo.
1: infatti anche poi con Sena è stato un bel riscontro, quindi il mio cuore batte forte. Non dico sempre perché sennò sembra la pubblicità di un'altra.
0: No, infatti, no, no, infatti, infatti. Ecco, 25 anni, voi quest'anno avete appunto festeggiato anche col vostro tour questi 25 anni di carriera, no?
1: Sì.
0: Marcella, Marta, Veronica, oggi rispetto a un po' di anni fa, come vi sentite quando siete insieme sul palco, davanti al vostro
1: Allora, io devo
0: pubblico?
1: dire che secondo me c'è più sinergia oggi che ai
0: Sì?
1: tempi. Nel senso, sì, che ai tempi, sai, eravamo tutte comunque molto
0: Giovani,
1: giovani.
0: sì.
1: Quindi ci venivano imposte le cose, dovevamo stare attenti ai balletti. Quindi, quando andavamo sul palco, ognuna sicuramente sferzava per primeggiare e non per invece coalizzarsi e magari, capito, creare insieme, essere un po' più, come dire, all'unisono in determinate cose, che sia il balletto, che sia la musica, che sia il rapporto tra di noi. Oggi siamo più grandi, più maturi, più consapevoli, quindi sicuramente sul palco siamo diverse, cioè siamo delle donne che amano fare questo lavoro e lo prendono per tale, senza dover, non so, far vedere chi sta più avanti, chi canta di più, chi primeggia, chi dice quello, chi non dice quell'altro. Quindi è tutto molto più bello, tra virgolette, più maturo, più consapevole.
0: Certo, beh, sicuramente c'è anche un vissuto che può avervi cambiato nel vostro io come singole persone e poi di conseguenza anche come, appunto, io dico colleghe barra amiche, perché sì, siete sì
1: Certo,
0: colleghe ma
1: sì.
0: siete amiche fondamentalmente, questa è la cosa
1: Certo,
0: bella.
1: sì, perché poi siamo rimaste noi tre da un po' di tempo e quindi
0: Esatto.
1: quando c'è qualcosa ci sentiamo, cerchiamo di organizzarci, così come per i vestiti, per essere vestite uguali, magari io trovo una cosa che mi piace un sacco, io dico: ragazze, prendiamo questi, sono bellissimi, questi vestiti spacchiamo. E comunque sento l'entusiasmo anche da parte loro, la voglia di appunto di essere uguali. Cioè di metterci allo stesso livello, di salire sul palco e poter cantare vestite uguali, ballando, eccetera, eccetera. Non c'è più quella cosa di prima che magari: ah no, io quel vestito non lo voglio, io
0: Sì.
1: voglio questo qui, capito?
0: Sì. Beh,
1: Cioè.
0: eravate adolescenti, quindi è
1: Sì,
0: anche
1: eravamo
0: normale che
1: piccine,
0: eravate proprio
1: sì.
0: delle ragazze. Ecco, giovani, però appunto, come dicevo all'inizio, il vostro pop star è stato effettivamente proprio adesso si può definire talent show, no? Il primo talent italiano.
1: Sì, è stato il primo, proprio quindi il primissimo, siamo le pioniere.
0: Esatto. Ecco, da quel pop star a tutto quello che si vede, si sente oggi e di conseguenza anche un po' la musica. Che idea ti sei, che idea, io adesso parlo con te, quindi magari le risposte ovviamente di Marta e di Veronica potrebbero essere differenti, però Marcella Lollipop, che idea ti sei fatta tu di questo, insomma, allora, che ora sono cambiate parecchie cose?
1: Sì, sono contenta che comunque ci siano ancora i talent, perché noi li abbiamo lanciati e quindi sono felice che ci siano. Oggi escono molti artisti dai talent, forse la maggior parte, perché
0: sì,
1: se pensiamo a Elodie, Annalisa e tanti altri, sono tutti usciti dai talent, certo. Amici, X Factor, eccetera. Sicuramente c'è una differenza a livello musicale, non solo di genere, ma a livello musicale di come viene prodotta e come si fa oggi musica, ma anche di come si acquista oggi la musica. Mm-hmm. No?
0: Sì,
1: perché diciamo che quando noi abbiamo avuto il nostro successo, un disco di platino per raggiungerlo era una cosa indescrivibile, cioè la gente doveva andare nel negozio, comprare il singolo, eccetera, eccetera. Oggi fai click sul computer o addirittura sul telefonino, quindi una cosa che fai in un secondo se vuoi, e quindi è molto più facile, secondo me, fare numeri alti oggi rispetto ad allora.
0: Certo, ma poi anche un'altra cosa, sarà che io sono un po' come voi, figlia dei, io addirittura direi delle musicassette, io tornerei ai tempi anche delle musicassette. Quanto è bello poter toccare, io, dal mio punto di vista, toccare anche con mano, ripeto, che sia una musicassetta, che sia un CD, che sia un vinile. Faccio un click e dopo che ho fatto un click ascolto, perché comunque ascolto, ma
1: rimane lì.
0: E oggi la musica è vero, è molto più fruibile, per carità, però io mi ricordo anche, magari non so te, magari ti davano la paghetta, mettevi i soldini da parte per poi comprarci.
1: Ma certo, io sono una fan accanita, sono sempre stata una fan di Laura Pausini
0: e ho tutti i suoi CD.
1: Okay. È per questo che anche noi con Say Now sono stata io a chiedere al nostro manager Vladi di poter far uscire il singolo in formato CD, formato fisico.
0: Hai fatto benissimo, perché
1: sono legata a quella cosa. Certo. Molti mi dicono, ma i CD nella macchina non ce li abbiamo più, ma ormai non si compra più per metterlo nella macchina.
0: No, infatti,
1: si compra per averlo a casa, per fare una collezione, no? E infatti molti nostri fan vengono nei nostri tour, nelle serate, vengono con questo faldone che hanno tutti i CD dal primo singolo di Down Down Down, gli album, eccetera. E quest'anno si sono presentati anche col singolo di Say Now. Per noi è stata una grande emozione.
0: Certo, assolutamente. Io
1: cosa
0: spero...
1: che ormai invece gli artisti più grandi, ma anche quelli usciti dai talent, non
0: no,
1: fanno più.
0: Non lo fanno più. Purtroppo, io mi sento di dire purtroppo no.
1: Però
0: mi sento di dire che spero che prima o poi ci sia una tappa torinese.
1: Speriamo, anche io. Ma secondo me nel nord verremo più d'inverno, perché
0: normale.
1: Sud.
0: Certo, ma infatti. Dobbiamo ancora iniziare l'autunno e l'inverno sono lunghi, io quindi confido in una vostra data torinese o anche qua vicino,
1: da potervi
0: venire ad ascoltare.
1: Torino è bella, a me piace Torino, sono stata.
0: Ok, perché tanti sai che non la conoscono, infatti dico
1: stata più di una volta a Torino, ma di passaggio ovviamente, o per lavoro.
0: Certo. E poi se venite nel periodo, è bella come città,
1: molto,
0: certo,
1: molto.
0: E poi se venite d'inverno, c'è di nuovo la produzione dei gianduiotti, se mangiate il cioccolato vi porterò i gianduiotti.
1: Ecco, siamo a posto, insomma.
0: Siamo a posto. Senti, arriviamo invece a appunto questa nuova fase, un nuovo periodo delle Lollipop con questo brano, questo Say Now, che poi ascolteremo ovviamente a fine della nostra chiacchierata. Che è molto particolare, posso dire, perché siete riusciti, io dico siete riuscite, perché so che è partito appunto tutto un po' da te, ad andare a toccare anche un terreno molto a livello emotivo importante, molto preciso, con un argomento che non tutti affrontano, quel cosiddetto peso del non dire le cose, del non Brava, forse la paura di non volersi aprire, confidare, di esporsi, no? Ecco, invece voi quel sei now rompete il silenzio.
1: Sì, allora sei now è nata proprio per questo, cioè io ero qua nella mia casetta in salotto ho iniziato a scrivere insomma delle cose così un po' a random e poi le ho unite, le ho messe insieme. Allora partiamo dal fatto che io ho 44 anni, quindi capita a volte di sono una che si analizza tanto.
0: Sì.
1: E quindi molto spesso per mio carattere mi sono tenuta dentro tante cose, cioè ma anche le cose più leggere, no? Come magari una cosa che ti può, non dico offendere, ma far rimanere male da parte di un'amica e tu te la tieni dentro e non dici niente, no? E accumuli, butti dentro quella, poi altre cose, eccetera, eccetera. E questo alle volte porta anche a stare male. Io ho avuto attacchi d'ansia, di panico, e questi sono dovute da esperienze che ho avuto sicuramente quando ero giovane, ma legate al fatto che mi tengo dentro le cose e non riesco a esprimere le mie emozioni, che siano positive o negative, al di fuori, quindi in diversi contesti. E quindi Say Now è nata proprio per questo, cioè io ho voluto dare ho voluto mandare un messaggio a chi è più giovane di me o a chi ascolta Say Now per dire: sentitevi liberi di dirle le cose adesso, non di aspettare, tenervele dentro, A perché vi fa male e B perché dobbiamo sentirci sempre liberi di esprimerci, perché tenere dentro le cose poi alla fine non serve a niente, nuoce solo a noi stessi, non agli altri.
0: Certo, assolutamente
1: e
0: vero.
1: E quindi Say Now è nata proprio così, quindi che sia in un contesto di una storia d'amore, che sia il coming out per la comunità LGBTQIA+, eccetera eccetera, io ho voluto dare questo messaggio. Poi Marta e Veronica ovviamente mi hanno aiutato a finalizzare il testo, però sia musicalmente che letteralmente Say Now è proprio nata dal mio dentro, diciamo, proprio dalla mia testa e dal mio sentire le emozioni e cercare di dargli, diciamo, una lettura.
0: Poi forse, ecco, rispetto anche alle Lollipop più giovani, permetto che 44 anni sia ancora giovani, la Sasse è decisamente più vecchia.
1: A 18 eravamo ancora più giovani.
0: 18
1: però,
0: esatto.
1: Era perfetto.
0: Si potesse tornare indietro. A volte mi dico, se si potesse tornare indietro, però non è così. Ecco, però è una cosa che sicuramente che è capitata ora, siamo tutti adulti, anche il vostro legami, il vostro far musica ha una consapevolezza diversa, avete una responsabilità diversa, avete una vostra anche identità diversa, più matura, trasmettete ancora di più le vostre emozioni, non siete, ecco, tra virgolette, comandate a bacchetta perché bisogna essere in un certo modo.
1: No,
0: siete libere,
1: no, infatti,
0: questo,
1: brava,
0: libere.
1: siamo libere, questa, guarda, la parola libere e libertà è proprio quella che ci rispecchia di più, ma anche il fatto di viverla in questa maniera, ciò che facciamo oggi, ci dà proprio la consapevolezza di sentirci libere, perché poi ognuna c'ha il suo lavoro, ripeto, c'ha i bambini, quello e quell'altro, e invece siamo libere di poter salire su un palco, cantare con i nostri fan, e libere di esprimerci. Quindi anche questi testi, cioè io mi sono sentita che nel 2026 non volevo uscire con una classica canzone che parlava di una storia d'amore, oppure che, non lo so, capito, parlava delle Lollipop ancora, cioè, no. Ho deciso di mandare un messaggio, che è uno dei temi che insomma a me interessa e che mi piace, il fatto del sentirsi liberi, del curare, aver cura delle nostre emozioni, di ciò che ci sentiamo. E quindi ho voluto esprimere, Say Now è nata così, esprimendo un po' quello che avevo dentro.
0: Anche perché purtroppo mi sento di dire, con tutto quello che si sente vabbè, in televisione, si legge sui social, al di là dei leoni da tastiera che non si sentono liberi di scrivere qualsiasi cosa, però non c'è più, a volte ho l'impressione che non ci sia quella veramente libertà di espressione, per paura di esporsi troppo, di essere giudicati. Voi invece con Say Now siete veramente voi stesse, libere di dire quello che volete, punto.
1: Sì,
0: stop.
1: Brava, sì, è proprio così,
0: ed è il messaggio che vorrei che arrivasse adesso anche ai nostri amici, che non solo in questo momento l'ascolteranno, ma che continueranno ad ascoltarla anche successivamente, perché appunto lo dicevamo prima, ormai la musica si può ascoltare molto facilmente, quindi non è che devi stare lì chissà quando la radio me la trasmette. Che sia veramente un po' un mantra questa canzone, che sia veramente un bel messaggio chiave per qualsiasi età, perché tutti noi a qualsiasi età possiamo avere dei blocchi anche emotivi, non sentirci liberi di manifestare i nostri sentimenti.
1: Sì. No? Infatti, in ogni contesto e in ogni età, questo esatto. Say Now va benissimo. Senti, è proprio quello che si vuole.
0: Il balletto di Say Now?
1: Il balletto di Say Now ce l'ha coreografato Fabrizio Prolli.
0: Sì.
1: Che è un grande ballerino. Ed è stato carinissimo, perché ovviamente non abbiamo avuto il tempo di poterci vedere inizialmente per provarlo, e quindi lui ci ha mandato insieme a tutti i suoi ragazzi il video per chi faceva Marcella, chi faceva Marta, chi faceva Veronica, e quindi noi poi ci siamo messi a studiarlo, quindi è stata un po' un'avventura, diciamo, però è molto bello, a me piace molto e ci permette di cantare comunque, quindi è un balletto tranquillo, non esagerato, però sono molto fortunata e grata a Fabrizio che ha voluto collaborare per noi e con noi.
0: E poi i miei complimenti sono, non so chi ha curato la grafica ovviamente della copertina di Say Now, ma appunto essendo figlia degli anni 70, 80, 90, io guardo ancora adesso ovviamente le copertine, mi piace guardare le copertine dei singoli o quando escono gli EP, CD, che siano, mi piace tantissimo. Perché avete dato un tocco di, pur essendo nel 2026.
1: Allora ti dico, la finalizzata, la copertina l'ha finalizzata Valentino Favetta, che è un collaboratore di Vladi, sempre di Santo Record. Però l'idea di trasformarci in Barbie è stata la mia.
0: Ok. Non so perché l'avevo immaginato.
1: Infatti, a parte che sono piena di Barbie ancora a casa, peluche di ogni genere, io sono amante di queste cose, ma a prescindere da questo è nata perché non avevamo tempo di poter fare un servizio fotografico dedicato. Noi viviamo tutte e tre in tre città diverse, e tutto è nato molto all'ultimo, tanto è vero che pure Vladi, che è il nostro manager, ha detto: ma come facciamo a uscire a giugno, che siamo già a giugno? Quindi io poi mettevo pressione, cioè oltre a lui che mi diceva va bene, dicevo: dai Vladi, ti prego, dobbiamo uscire, non far uscire tardi, che dobbiamo fare serate. E quindi insomma è nato tutto così in sordina, e quindi per fare presto, come facciamo, dove ci vediamo per fare le foto, stava diventando un caos il fotografo, metti insieme il fotografo in treni, io ho detto: senti, facciamo una cosa, cerchiamo di fare tre Barbie che ci assomigliano e facciamo tre Barbie fighe su una Cadillac rosa. E così è nata e fatta.
0: Bellissimo, posso dire, d'impatto anche la copertina, quindi veramente ottimo lavoro di squadra.
1: Anche se tanti hanno criticato, tanti ragazzi hanno detto: no, ma la copertina dovete avere una vostra foto, ma basta, foto ne facciamo tutti i giorni,
0: ma poi basta,
1: non c'era tempo, e poi almeno rimane una copertina diversa dalle altre.
0: Esatto, ma infatti a me ha colpito, come ad esempio mi ha colpito una radio che fa parte del circuito di Tu per Tu, dal loro logo, tu pensa, cioè neanche io sono partita da un logo che mi è piaciuto e sono poi arrivata a loro, quindi loro sanno chi sono, li saluto. A volte veramente un'immagine meglio di magari una fotografia. Poi ripeto, 26 anni fa non esistevano l'Instagram, il Facebook. Oggi come oggi ci sono un sacco di piattaforme con tutte le foto possibili e immaginabili. Secondo me avete fatto benissimo. Hai avuto un'idea geniale che è stata poi messa in pratica perfettamente.
1: Grazie.
0: Quindi va bene anche la copertina, e dicono quello che vogliono dire gli altri, chi se ne frega.
1: Se ne frega.
0: L'ho detto. Allora adesso io ovviamente siamo in chiusura, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, ma vorrei che fossi tu a lanciare le pagine social. C'è la pagina social ufficiale delle Lollipop,
1: che è Lollipop Official Girl Band.
0: Poi ovviamente le vostre singole pagine, quindi c'è la pagina di Marcella.
1: Hanno il nostro nome e il nostro cognome,
0: esatto,
1: quindi sono facilissime. Marcella Ovani Official, Marta Falcone e Veronica Rubino.
0: Esatto, e quindi adesso ti faccio fare la speaker radiofonica. Cosa
1: andiamo?
0: Sì, tocca a te. Tocca a te, fai tutto tu. Lancia tu.
1: E allora sta per arrivare il nuovo singolo delle Lollipop, un messaggio di libertà, di fiducia e speranza, con Say Now le Lollipop.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ba ba ba ba. Mhm. Aha, aha.
2: Oh, dieses die Linie. Yeah.

Euro

0: conquistare.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Nel centro storico di Barberino di Mugello, l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale fiera di settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della fiera di settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto, torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'Associazione Culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, Associazione Nazionale per la SEU Malattia Rara, e il Centro Trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
0: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Pensa fuori dall'ordinario.
6: Pensa fuori dall'ordinario.
7: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
6: Come te.
5: Come te.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: FIE S.P.A. cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE S.P.A. in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-05. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: lassù.
1: È mezzanotte.
2: Buon lunedì da Radio Mugello.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Buon lunedì da Radio Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: L'estate arriva quando mi rubi il cuore in mani.

0: www.radiomugello.it.
1: Si sveglia con un pianto, sono già le 7. Si scrolla un po' di dosso la malinconia e cerca dentro al letto le sue sigarette. Allaccia poi le scarpe per andare via. Isola guarda l'orologio, è tempo di svegliarsi.

Bianca pensa alla sua mamma e dentro sta morendo. Non so che fare, se partire o restare in città. Ma un po' distratta al cellulare e ora sta ridendo, perché lo sa che prima o poi tutto ritornerà.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La tua musica preferita portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Yeah. È 1:03.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Certo.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Scalpel, come the roses.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:30. Buon lunedì da Radio Mugello.